0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
0: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: C'è chi muove le gambe, chi schiocca le dita e chi si muove da una parte all'altra. Io faccio un po' tutto insieme, direi.
1: Elvis Presley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Virgin Generation è un programma

0: TV.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 3.
2: It's 3 a.m.
3: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
0: Virgin Classics
2: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
2: Ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23,

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: assumiamo il rischio. E la maggior parte delle cose migliori che ho fatto sono riuscite proprio perché tutti pensavano che fossi matta.
1: Courtney Love. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Classics 1977.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane.
1: Catroni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro, come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a

0: sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Virgin Radio.
0: Sono le 6:28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no e si continua a sparare. A Washington c'è l'accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro dell'esercito dello Stato ebraico sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello Stato dei Cedri. Muore un casco blu serbo. Scontro politico sul caro energia. Lega contro i voucher. Cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. Abusi sessuali all'Atelier di Milano. Arrestato un professore 48enne di italiano della scuola militare. Commissario interno all'esame di Stato, avrebbe molestato 7 alunni minacciando di ostacolarli alla maturità in arrivo. L'indagine è partita dalla denuncia di uno studente. Sui braccianti arsi vivi nel Cosentino parla il GIP, uccisi perché non volevano stare in 10 dentro una stanza. La lite decisiva coi caporali nella mattina stessa della strage. Interrogati, i due pakistani agli arresti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tennis a Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinale con Vavassori e Bolelli e la semifinale del singolare Arnaldi Cobolli. Calcio, si svela il calendario di Serie A. Terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
12: Buongiorno!
15: Ed eccoci, eccoci qui, Rock and Talk anche di venerdì.
12: Soprattutto di venerdì, la trasmissione più bella di solito è quella del venerdì, no?
15: È quella più emozionante per tutti, sì, sì. Per chi ha grandi progetti per il weekend, per chi ha semplicemente voglia di dedicarsi quest'ultimo giorno della settimana in nostra compagnia.
12: Esatto. Ed è bella soprattutto perché al venerdì mandate i messaggi al 342-4141-411, i messaggi più affettuosi. Perché insomma, visto che dietro l'angolo ci sono due giornate senza di noi, del resto ce lo dovete dimostrare. L'amore che provate, è vero.
15: Chi vi darà tutto questo affetto? Noi lo facciamo senza interessi, gratis.
12: Sì, ma neanche vostra mamma vi ama come vi amiamo noi.
15: Esatto, cioè fidatevi di noi, nemmeno dei vostri genitori, di me e del Doc. Ecco, e anche di Patrizio che è in regia.
12: Bentornato, eccolo Patrizio, là. Dovreste vederlo. Peccato che non puntano le telecamere anche sul regista. Peccato.
15: Ma tra l'altro, tu pensa a Patrizio, guarda com'è allineato. Oggi è con noi. Sì. Ed è con noi solo oggi perché abbiamo avuto Darren e poi il nostro Nico Carminati, ma oggi ha indossato la maglietta dei Gorillaz. Ci sarà un motivo?
12: Ci sarà, e come? Sono dietro l'angolo.
15: Ci sarà un motivo, sì, ve lo dico io. Il motivo arriverà più tardi.
12: Mister Spoiler ha colpito ancora.
15: Mister Spoilerman.
12: Yes. Allora, stasera vado ad ascoltarmi un concerto dei The Roser, band punk rock di trentennale esperienza vicentina. Domenica sera Robert Cray, grande bluesman from the USA. Quindi sabato non so cosa fare, se c'è una buona compagnia da proporre, fatelo bene.
15: Quindi vi utilizziamo la radio per fini privati. Ma prego, accomodati. 342-4141-411. Io potrei proporti ora come ora, così
12: per sabato?
15: I Ramones. No, se vuoi adesso.
12: Visto che si parla di punk, giusto?
15: Ecco.

0: Oh no, ieri non abbiamo fatto gli auguri a Angie. E perché non ci ha avvisato? Ci ha avvisato stamattina sgridandoci che ieri non abbiamo fatto gli auguri. Cioè, voglio dire,
1: no, in realtà ce l'aveva scritto.
0: Ma
1: però,
0: quando? Ma non è vero.
1: Forse ricordo che lei uno.
0: Allora l'ha scritto a te, è tutta colpa tua. Se
1: no. Lei un avviso l'aveva inviato.
0: Non è vero, non è vero. Però... Lori Anderson invece stanotte mi ha telefonato e mi ha detto: Mauri,
1: mi raccomando.
0: Sì.
1: Va bene.
0: E allora, tanti auguri a Lori Anderson, ne fa 79, una performance artist, musicista, cantante. Per la sua stessa definizione, una narratrice di storie e una delle principali animatrici della scena d'avanguardia newyorkese. È stata moglie di Lou Reed per 5 anni, difficile in effetti sopportarlo più a lungo. Andiamo avanti con i 74 anni di Nico McBrain, batterista degli Iron Maiden, Peter Wentz, bassista e autore dei Fall Out Boy, e poi Pete Erskine, batterista dei mitici Weather Report, superlativa band di jazz rock visti dal vivo nel 1980, oggi ne fa 72. E passiamo ai defunti, mica ce li siamo dimenticati. Sly Stone, frontman dei meravigliosi Sly and the Family Stone, avrebbe compiuto 80 anni, e 83 Michael Davis, bassista degli MC5.
1: Dunque, partiamo invece con i Rolling Stones per quanto riguarda le nostre ricorrenze, perché debuttano dal vivo negli Stati Uniti nello stesso anno in cui David Bowie, che era ancora noto come David Jones, pubblica Lisa Jane, il suo primo singolo di sempre. Succedeva nel 1964. Syd Barrett invece visita per l'ultima volta in studio di registrazione gli ex compagni di band che a stento riuscirono a riconoscerlo, succedeva 51 anni fa. 1983, va in scena lo storico show degli U2 a Red Rocks Amphitheater di Morrison in Colorado, mentre i Metallica 23 anni fa pubblicano l'album Saint Anger. Scompaiono Jim Odder degli Steely Dren 36 anni fa, Didi Ramone 24 anni fa, e Alec John Satch ci ha lasciato nel 2022. Lui era il primo bassista e fondatore, storico cofondatore dei Bon Jovi.
0: Invece il nostro Patrick sta benissimo, e lui che ha mandato in onda questo bel pezzo dei Kasabian.
1: Sì, io un rituale scaramantico al volo, Patrick, lo farei.
0: Si sta già grattando.
1: Lo farei.
0: Lo vedo,
1: sì.
0: Lo vedo.

0: E questi erano i Kasabian, Great Pretender in Rock and Talk su Virgin Radio. Avete acceso la radio in questo istante? Vi siete persi l'apertura con i compleanni e ricorrenze? Male, ma potete recuperare, per esempio, seguendo la diretta anche su Virgin Radio TV.
1: Bravo.
0: Canale 717 di Sky. Bravo. 68 di TV Sat, seconda pagina.
1: Seconda pagina, anche questo parla di video. Sì, sì, l'altro giorno ho visto un video sui social che mi ha fatto tenerezza, ieri l'ho rivisto sul sito del quotidiano La Stampa, un video diventato virale che ha fatto notizia, un gruppetto di ragazzini che gioca a basket in un campo fatiscente di periferia, dove c'è il tabellone che è privo di anello, privo di canestro. Le immagini sono state diffuse sui social, partite nello specifico da Instagram, raccontano insieme due facce della stessa storia: da un lato la carenza di spazi sportivi pubblici e il degrado di molti impianti, dall'altro una passione capace di resistere anche all'assenza delle condizioni minime per praticare sport, come in questo caso. È proprio questo contrasto a rendere il video quindi potente, e la frustrazione per ciò che manca lascia spazio alla forza dell'immaginazione e alla voglia ostinata di continuare a giocare. Bene, insomma, difficile non immedesimarsi per quelli che, come me, il gioco in cortile era un'abitudine quotidiana di provincia, in cortile o nel campetto vicino casa. Oggi fa notizia questa notizia perché si può trasformare in una denuncia nei confronti appunto delle amministrazioni pubbliche che non fanno abbastanza per offrire ai giovani situazioni di sport, spazi sportivi appunto e aggregazione. Ma fa anche tenerezza proprio perché ci fa ricordare che un tempo la fantasia aveva un peso superiore rispetto ad oggi nelle nostre giornate. Mancavano le porte nei campi da calcio? Bene, usavamo le nostre cartelle di scuola.
0: Cioè, mettevamo gli zaini,
1: esatto,
0: come no?
1: Esatto. Io giravo con la graziella e immaginavo fosse una saltafosse che i miei genitori non si potevano permettere di regalarmi. E allora, quanto la fantasia faceva parte dei vostri giochi e delle vostre attività quando eravate ragazzini? Raccontateci le vostre storie al 342 4141 411. Tu avevi la saltafosse, però
0: Io che c'avevo?
1: La saltafosse?
0: No, i pantaloni a saltafosse quando pioveva e uno doveva rigirarli.
1: Saltafosse era una bicicletta
0: non ho avuto il piacere di guidare
1: saltafosse. Che solo i bambini, figli di impiegati avevano. I figli di operai non ce la potevano avere.

0: Danny, California, Red Hot Chili Peppers, siete su Virgin Radio, Rock and Talk. La domanda è: come vi ingegnavate da ragazzini?
1: Sì, dove
0: quando
1: arrivava la vostra fantasia,
0: le condizioni per, tipo, per giocare magari erano critiche. La notizia è quella dei bambini che giocano,
1: esatto,
0: in un campo da basket fatiscente che è diventata virale dopo essere uscita,
1: esatto,
0: su un famoso quotidiano.
1: Esatto.
0: Allora, Sara da Modena, da ragazzina facevamo gare con i pattini in una strada piena di buche. La conoscevamo tutta talmente bene che la evitavamo come se fossimo piloti di Formula 1. Le buche oggi probabilmente ci metterebbero subito il cartello pericolo, ecco, capisce?
1: E Giulio, che fortunato questo ragazzo. Oppure quando dice, quando si infilava una carta da gioco che grattava sui raggi della bicicletta, così la saltafosse diventava una motocross, quindi non gli bastava la saltafosse, io mi facevo bastare la graziella, lui aveva la saltafosse e la trasformava in motocross mettendoci la carta che faceva trrrr sui raggi.
0: Domanda, ma la saltafosse era una cosa proprio esclusiva della Lombardia o magari la si usava in altre regioni? Perché magari, che ne so,
1: tu eri o troppo piccolo o non eri neanche nato.
0: Ma
1: comunque credo che fosse una bicicletta anni 70.
0: Facciamo un sondaggio: quante saltafosse avete guidato tra gli ascoltatori di Rock and Talk?
1: Quante io graziele anche!

0: Voi non lo sapete, ma tra le memorabilia di Jimi Hendrix pare che i genitori anche a lui regalarono questa saltafosse.
1: Sì,
0: e lui la voleva
1: dopo...
0: bruciare sul palco al posto della chitarra. Poi gli ho detto no, guarda, là però è meglio
1: solo
0: che porti
1: dopo
0: una
1: che
0: chitarra,
1: è uscito il suo primo disco, però quando sono entrati i soldi.
0: La famosa saltafosse di Jimi Hendrix. Bene, allora questa saltafosse ha avuto, guarda, un successone che guarda, potremmo tranquillamente appendere le cuffie al chiodo e mandare in onda solo messaggi sulla saltafosse fino alle 9. Però non so che vogliamo fare.
1: Nella compagnia di periferia in cui, che frequentavo io, ce n'era una, forse due, tutti gli altri grazielle e biciclette scrause proprio.
0: Quindi quelle, se non c'aveva quelle... saltafosse non eri nessuno.
1: Loro erano delle rockstar.
0: Era la bici del riscatto sociale.
1: Sì, erano biciclette da cross. E i bambini che usavano la saltafossa avevano le remosce, parliamoci chiaro. Allora tu vai giù per la tua
0: ma li accompagnava il maggiordomo nella pista.
1: Esatto.

0: L'altro ieri abbiamo ascoltato l'ultimo singolo dei Greta Van Fleet. Siamo tornati oggi invece sulle vecchie produzioni, questa del 2023, The Falling Sky su Virgin Radio. Qualcuno poveraccio come me, la mia Graziella ci racconta, questo ascoltatore non aveva il parafango né davanti né dietro e avevo cambiato addirittura la sella, facevo finta fosse una moto da cross bellissima, peccato ogni tanto si spaccasse in due. E ma infatti se sei poveraccio devi far andare la fantasia, capito? Invece se tutto quello che chiedi i genitori te lo comprano, la fantasia non serve,
1: cioè
0: non
1: pensa
0: serve,
1: che capisci? Sono dei bambini talmente viziati con questa saltafosse che nemmeno la guidavano loro, la facevano guidare al maggiordomo di famiglia, cioè praticamente i bambini assistevano a questi signori che facevano giri con la saltafosse nel cortile.
0: Io ci ho provato.
1: E poi tutti contenti tornavano a casa quando hanno finito il giro del palazzo.
0: Io ci ho provato con i miei genitori. Mamma, me la compri? Vai a lavorare,
1: ecco,
0: detto.
1: Vai a fare volantinaggio e poi te la regala la saltafosse. Vai.

0: Cabella Ligure, la salta forse ce l'aveva la figlia dell'idraulico, bellissima, con il freno a disco davanti, gli ammortizzatori, le marce, era fantastico. Però era il figlio dell'idraulico, non del piegato.
1: Hai capito? Vabbè,
2: perché gli idraulici guadagnano forse. Poco, forse.
3: C'è anche una versione con l'accento che si ritrae, salta forse. Vabbè, ma ragazzi, ma oggi cosa abbiamo sbloccato qua?
1: Sì, sì, potremmo andare avanti fino a stasera, magari citando gli skateboard primordiali di legno con i cuscinetti di acciaio a sfere, dove ci si ammazzava di sicuro.
3: Mi vuoi far sentir male, troppe emozioni in un colpo solo, per favore.
1: E invece dobbiamo chiudere qua
3: col traffico tra poco.
4: On Virgin Radio, rock and talk.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 7.
5: It's 7 a.m.
6: Traffic.
7: La situazione in autostrada sulla A24 verso la tangenziale est di Roma: code per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e l'immissione sul grande raccordo. Sulla A4 verso Torino, code a tratti per traffico tra Dalmine e l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano, proseguendo code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e Cormano. Sulla A19 verso Catania, rallentamenti per lavori fra Tremonzelli e Resuttano. Prudenza e buon viaggio.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: È evidente che anche Gerry Romano avesse la saltafosse, per come parla, cioè
3: la barriera, la saltafosse,
1: al 2 ne aveva quello lì. Vabbè, 800-324-330 è il momento di giocare e di indovinare la rockstar di oggi.
3: Oh, quindi prima parte del bottino, perché vi dicevo che ci sarà una seconda parte che riguarda altri artisti. La prima è riguarda Paul McCartney. In The Boys of Dungeon Lane, il suo nuovo album,
1: in versione CD.
3: CD sì, e poi t-shirt, portapasse, cappellino e la salta fosse pure pieghevole, mettete in borsa, quella portate dietro.
1: Costa troppo. 800-324-330.
3: Comunque, scusate, io voglio andare dal tatuatore. Dopo mi voglio far tatuare salta fosse lungo la spina dorsale. Fare questa cosa è estremamente trasgressiva in onore di questa puntata.
1: È lo status symbol.
3: Sì, va in onore di questa puntata.
1: È lo status symbol.

0: di Milano, proseguendo code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e Cormano. Sulla A19 verso Catania, rallentamenti per lavori fra Tremonzelli e Resuttano. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
3: È evidente che anche Gerry Romano avesse la saltafos per come parla, cioè
4: la barriera, la saltafos,
3: due ne aveva. Vabbè, 800-324-330 è il momento di giocare e di indovinare la rockstar di oggi.
4: Oh, quindi prima parte del bottino, perché vi dicevo che ci sarà una seconda parte che riguarda altri artisti. La prima è riguarda Paul McCartney. Quindi The Boys of Dungeon Lane, il suo nuovo album, il CD in versione CD. Poi t-shirt, portapasse, cappellino e la salta, fosse pure pieghevole, mettete in borsa, quella portate dietro,
3: costa troppo. 800 324 330.
4: Comunque, scusate, io voglio andare dal tatuatore dopo. Mi voglio far tatuare saltafos lungo la spina dorsale, fare questa cosa estremamente trasgressiva in onore di questa puntata.
3: È uno status symbol.

0: Tutto sommato in linea, devo dire, con la giornata, perlomeno qui a Milano. Autumn Song, Manic Street Preachers in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Deborah, buongiorno.
2: Deborah!
3: Buongiorno!
2: Deborah con l'H finale?

0: No, oh, sono antica io, Deborah normale.
1: Ah, Deborah normale, peccato perché io sono Maurizio con l'H finale, vabbè.
2: Senti, Fausto Leali ha dedicato una canzone a Deborah, no?
0: Esatto,
2: cioè, vero?
0: Ma dai! Diciamo,
2: sì.
0: Ma esatto,
2: Fausto
0: esatto,
2: Leali,
0: sì. Sono del 69, mi chiamo Deborah appunto per quello.
2: Per quella ma canzone di Fausto Leali, ma pensa, sarà esatto, contento Fausto Leali.
1: Le
2: ciao Fausto!
1: E dopo le Salta Fos, Fausto Leali, siamo nell'attualità oggi, vero?
2: Ah, a proposito, Deborah, allora non voleva dircelo, ma sapete che noi facciamo una piccola intervista prima di portare in onda i nostri amici ascoltatori, sì. E ha detto a Patrizio che lei da una vita non chiede fiori, non chiede diamanti, non chiede borse, non chiede gioielli, ma Saltafos. Lei c'ha, vero Deborah, tu c'hai tutta una collezione di Saltafos per casa. Che...
1: un ricordino velocissimo della tua fantasia durante il periodo adolescenziale o quando eri bambina. Dai.
0: Allora. Dai, guardi, con la Graziella sono caduta, mi sono fatto un buco nel ginocchio, avevo anche il sasso dentro.
1: Che si aggiustano,
0: ma ecco,
1: sì,
0: questo me lo ricordo. Non frenava, ho fatto la curva,
2: ma cioè,
0: e
2: via.
0: Bounce.
1: E c'era chi frenava col piede, mettendo il piede sulla gomma anteriore.
0: Esatto.
1: Andiamo.
0: Non l'ho fatto.
1: Va bene, andiamo.
3: Indizio 1.
1: Guarda, abbiamo già l'indizio, ne abbiamo già parlato con il primo indizio, sì. perché è una band anni 70, ma voglio dire ancora attuale. La band di oggi viene dalla Gran Bretagna, il loro prossimo album, il 24esimo della carriera, è in uscita il prossimo 3 luglio, il titolo è Splat.
0: No.
1: Ma del resto
2: buio totale.
1: Riccardino,
2: però ci può stare, dai. Questo era difficile,
3: Sì. Indizio 2.
2: Allora, forse su questo secondo indizio potremmo andare meglio, Deborah. Vediamo, dai, il pezzo che ascolteremo tra poco viene pubblicato nel 68 come loro primo singolo, quando il cantante era ancora Rod Evans. Tra l'altro l'hanno rifatta tra i tanti gruppi della storia del rock che si sono cimentati con un loro pezzo, i Kula Shaker. I Kula Shaker.
1: Perché dici parolacce di prima, Matteo?
0: Guarda che la mia preparazione è sotto lo 3.
1: No, ma sei simpatica lo stesso. Dai, andiamo al quarto.
3: Indizio.
1: Allora, se siamo arrivati fin qui, l'hai già ammesso, perché sei in crisi profonda, crisi nera. Anzi, crisi viola, crisi profonda viola. Profonda viola.
2: Viola.
1: Translation. Vai, traduci e vinci.
2: Hanno qualcosa in comune. Allora, il nome di questo gruppo ha qualcosa in comune con un pezzo famosissimo di Prince, Purple Rain. Non c'è la pioggia, sì, ma c'è la profondità.
1: Quindi?
0: Purple.
2: Allora, Purple Rain è il pezzo di Prince. Il gruppo in questione c'ha una parola in comune con la canzone di Prince.
1: Quindi?
2: Esatto,
1: in totale autonomia.
2: Visto?
1: Ce l'ha fatta lei,
2: senza
1: la sua,
2: buglare, eh?
1: Lei la sua Graziella vincono.
2: E adesso per festeggiare, sapete Deborah che fa? Con la Graziella senza freni di nuovo. Non gli è mica bastata la caduta di quando c'aveva 6 anni.
0: No, è vero.
1: Deborah, di dove sei?
0: Allora, sono di Udine, infermiera, e sto andando a lavorare.
1: Perfetto, oggi pomeriggio vengo a trovarti, ciao!
2: Deborah, non ti impressionare, impressionare.
1: Ma, Udine,
2: ma perché davvero tutti presenti?
0: Vieni a Udine!
2: Sarebbe capace di arrivare ad Udine, Deborah, attenzione. Comunque, dai, grazie per essere stata con noi, buon weekend, divertiti!
0: Grazie a voi, grazie, siete bellissimi, bravissimi.
1: Bellissimi
0: grazie.
1: Soprattutto, sì.
2: Grazie per i bellissimi soprattutto, Deborah.
1: Non si è ripresa dalla caduta questa qua.
2: No!

0: Indizio 28. Indizio 35. Indizio 58. I Deep Purple.
1: Sono Debora. Esattamente. Da piccolo ho preso una freccia nel ginocchio. Sono Debora, sono una capretta.
2: Debora, grandissima, sì. Grandissima pecorona.
3: No, dai.
2: Fammi un favore, se vengo in ospedale a Udine, lasciami morire.
4: Secondo me con la Graziella è caduta, ha battuto la testa. Non ce la possiamo fare, dai. I Deep Purple alla prima. Luca D'Aranco.
5: E vabbè. Comunque ci siamo trovati.
3: A volte le cadute migliorano. Quindi buttatevi.
5: Sì, noi siamo caduti al seggiolone. Debora dalla bicicletta.

0: In the Stars, Rolling Stones, il 10 luglio, yes. Se non vado errato, arriva anche il loro nuovo disco Foreign Tongues, lingue straniere.
1: Mamma mia. Più di 60 anni che vanno in giro. Va bene.
0: Senti, quindi, sì. Sai che c'è, è arrivata una breaking news. Attenzione, riguarda Ian Gillan in realtà, perché prima parlavamo dei Deep Purple. Certo. Ovviamente c'era Rod Evans che cantava Hush nel 1968. Bene, Ian Gillan ha sempre espresso un grande rispetto per Rod Evans. Ha detto che insomma lo considera da sempre un uomo con una voce straordinaria, un ragazzo davvero gentile. Bugiardo. Ma c'è una cosa che non gli ha mai perdonato: il fatto che non gli abbia mai fatto fare un giro sulla sua Jump Ditch. Pure Rod Evans ce l'aveva a Saltafossa. E oramai
1: anche lui!
0: Sì, anche lui, anche lui. In tutto il mondo c'è una Saltafossa.
1: A parte
0: basta
1: io
0: cercarla.
1: E quel disgraziato che toglieva i parafanghi, insomma, tutti gli altri.
0: Tutti gli altri sono nessuno.
1: Mannaggia. Questi sono i Nirvana, godeteveli su Virgin Radio.

0: spiegatemi una cosa, questa salta fossa sarebbe la bici che usa ET per volare là nella notte con la luna?
1: Senti amico, sciacquati la bocca quando parli di certe cose con noi, capito? Fix your face, come direbbe Machine Gun Kelly. Questi invece erano i Nirvana, Come As You Are. Tra poco c'è Sam Fender.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
9: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
8: Spiega meglio?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Pronto?
11: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
10: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
12: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
13: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
20: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
0: Oligol.
21: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Qui fin qui abbiamo, ci siamo divertiti a resumare ricordi di tanti anni fa, quando Sam Fender non era ancora nato. L'avete ascoltato su Virgin Radio con We Talk. Di che si parla, chiede Sam Fender?
1: Si parla ovviamente di un mio errore. Di cosa vuoi parlare? Quando bisogna mettermi sulla graticola, figuriamoci, anche
0: Riccardo
1: nella terza pagina.
0: Primo,
1: ma tanto guarda, io adesso mi segno tutto, sì. E poi il karma è gentiluomo, come si suol dire. Quindi occhio, watch your back.
0: Di che errore
1: Riccardo
0: stiamo
1: Bucciero.
0: Parlando?
1: E su una puntata, voglio dire, sai come si andava un po' veloci, perché sì, il tempo evidentemente era tiranno. E in un Indovina la Rockstar chiedevamo ad un nostro ascoltatore quale fosse il gruppo che il 20 settembre del 1979 tenne uno storico concerto al Palladium di New York. L'esibizione si concluse con il sacrificio musicale di uno strumento, un Fender Precision, perché
0: che è un basso,
1: il basso, quello che è sulla copertina
0: è
1: dell'album dei
0: basso.
1: Clash. Esatto.
0: Hai detto?
1: Vabbè, sai,
0: hai
1: c'era
0: detto?
1: Di me. Mezzo,
0: hai detto?
1: C'era di mezzo la storica casa, quindi ho usato il femminile.
0: Cosa? Bassa?
1: La chitarra.
0: La chitarra.
1: Mi è venuta in mente
0: chitarra.
1: Ma chitarra, invece era un basso,
0: era un basso.
1: Ma voglio dire, era un errore di lettura, un piccolo così, un travisamento.
0: Ma ti abbiamo
1: ecco.
0: perdonato.
1: Mi avete perdonato.
0: Chi non fa gli errori di lettura?
1: Esatto, evidentemente non Bucciero, però lui non mi ha perdonato ancora,
0: mai.
1: E quindi chissà cosa dovrò fare per rientrare nelle sue grazie, ma la domanda che voglio fare a voi è questa: errori di lettura e cose più o meno gravi che vi sono capitate, che vi sono costate magari un piccolo rimprovero, una figuraccia, una risata generale della comitiva, insomma.
0: Sì, io
1: 342-4141-411.
0: Sì, ma i manuali, quelli che ti consegnano insieme alla lavatrice, insieme all'automobile,
1: ma tu non li leggi proprio?
0: Ho smesso, non capisco niente, no. Allora smetto e vado a tentativi.
1: No,
0: capito?
1: Piuttosto preferisci chiuderla con l'elastico. Parlo della tua lavatrice carica dall'alto. Che non ho mai

0: Pretty Woman, Pretty Woman, la cover dei Van Halen del pezzo di Roy Orbison. Pretty Woman come la moglie di Simone da Torre Pallavicina. Al mio matrimonio il povero Simone ci racconta quando mi sono messo a leggere le promesse che devo fare. Avete presente quando devi dire, non so, imparerò a stirare, passerò
1: l'altare direttamente, sì, così almeno ci si porta avanti.
0: E lui faceva fatica a leggere, ha sbagliato anche un paio di volte. E mia moglie dice: oggi ancora me le ricorda. Io conosco bene tua moglie, caro Simone, te le ricorderà per tutta la vita.
1: Ah, quindi pensa questo, che ha dovuto leggere tutte queste promesse in chiesa, le risate proprio. Cioè, un matrimonio proprio rimasto nella storia.
0: Sì, sì.
1: Ma perché si può recitare di fronte a prometto solennemente di stirare ogni venerdì?
0: Sposati.
1: Ah, benissimo,
0: prova,
1: non lo sapevo.
0: Sposati. È una bella esperienza, vai.
1: Non lo sapevo. Comunque, Mumford & Sons con Chris Stapleton, ve li facciamo ascoltare su Virgin Radio.
2: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: Mumford & Son con Chris Stapleton here in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, beh, devo dire che i figuracce se ne possono fare, certo, comunque anche involontariamente quando, certo, si legge male qualcosa. Allora, Silvia da Mantova, alla recita scolastica ha letto una volta pubblica amministrazione invece che pubblica ammirazione. Inutile dire, applausi a scena aperta, risate scroscianti, tutti i genitori in piedi. Se avesse letto bene sarebbe, nessuno l'avrebbe notata.
1: Che noia, infatti,
0: capisci?
1: Infatti.
0: Ecco.
1: Ieri sera Rossella sbaglio, Rossella, ma cosa ci combini? Ieri sera la consegna dei diplomini ai docenti volontari che fanno lezioni presso l'università della terza età, ho detto consegno gli attentati di ringraziamento e giù a ridere. Pochi minuti prima si era parlato di pace nel mondo, non attestati, ma ha detto attentati. Lei consegna attentati.
0: Ecco.
1: Oh, va che t'arrestano,
0: però,
1: va che t'arrestano.
0: Però Rossella vince a mani basse il mitico concorrente Giancarlo della Ruota della Fortuna. Dopo vi racconterò la sua storia.

0: life.
1: It's my life. Bon Jovi, Super Gin Radio. Quindi
0: stavi dicendo?
1: Chiuderei il cerchio con un episodio che ha segnato la storia della TV. 1995, la ruota della fortuna con Mike Bongiorno, sì. L'incidente delle Amazzoni. In pratica la frase che si nascondeva dietro il rebus da risolvere era: vinsero battaglie grazie alla loro foga. Il signor Giancarlo Pelosini invece non usò quella vocale, ne usò un'altra, perché lui nella sua testa aveva già letto la soluzione.
0: E Mike Bongiorno,
1: rispose: roba da matti, ma le pare possibile?
0: Se anche lui,
1: mitico Mike.
0: Signora, mi è caduta sul, non mi ricordo dove, Creedence Clearwater Revival fra poco.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ha 6 balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
12: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
11: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
12: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
11: E succede anche sulla spesa online.
13: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
16: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
19: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Contacta, adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
21: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
22: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata!
21: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa Italia!
23: E
0: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
23: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
24: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
25: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
26: Virgin Classics 1970.

0: Mitici indimenticabili, Creedence Clearwater Revival 1960-70, Up and Around the Band.
1: Ecco, vedi? Vedi che alla fine.
0: Potevano chiamarsi in altro modo, potevano dare un titolo più semplice. Perché mettere in difficoltà i DJ? Scusami,
1: esatto.
0: Pazienza.
1: Comunque, io voglio spendere una parola anche sul look dei Creedence Clearwater Revival. Perché spesso, sì, al di là della camicia, parlo dei capelli. Ecco, se io fossi nato in quegli anni, sì, avrei voluto i capelli di John Fogerty. Che aveva sì questa sorta di voluminoso caschetto,
0: invidia,
1: un po' shaggy, ma era secondo me una valida alternativa poi a quello dei Beatles, no? Che andava per la maggiore in quegli anni. Il suo era un po' più americano, un po' più selvaggio, mi piaceva assai.
0: Erminia, tornando a parlare di sbagli nella lettura, la mia collega all'università esame di geofisica, invece di dire massa perturbante disse masturbante, ma non riesco a dirlo. Spero, Erminia, che tu abbia smesso,
1: freudiano,
0: che tu abbia smesso di frequentarla. Comunque, io, a proposito di errori di lettura, io proprio non leggo, mando in via i messaggi e li leggo dopo, hai capito?
1: Te ne accorgi dopo.
0: Gli errori, io faccio ridere, faccio anche quando mando messaggi.
1: Perché purtroppo ci affidiamo poi al correttore automatico, anzi, agisce lui per conto nostro.
0: Il correttore mi prende a schiaffi, altro che.
1: E non ci rendiamo conto delle bagianate che scriviamo con i nostri messaggi. Bene, meno male che voi non lo fate al 342 41 41 411. Intanto ascoltiamo Noah Kahan con Doors.

0: E in un metaverso musicale, se Robby Krieger e John Densmore dovessero rendere il favore, farebbero una canzone intitolata Noah Kahan a questo punto, no? Ci sta?
1: Sì, stanno per quei due rimasti, stanno per rimettersi insieme, giusto, i DOS, proprio per dare retta a te. Sì.

0: Hey, my favorite game, i Cardigans ci piacciono tanto e piacevano anche a Nino Manfredi.
1: Sei proprio il numero uno, guarda.
0: Beh, smetti,
1: tra poco le breaking news
2: on Virgin Radio. Rock and talk.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 8.
9: It's 8 a.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che...
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, non voglio...
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli.
12: No,
11: le sue sono migliori.

0: Sulla statale 18 Tirrena inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
3: E poi c'è chi non sbaglia mai, sono pochissimi, sono rarissimi casi umani. Noi ne abbiamo assunto uno e...
4: Dillo.
3: Antonello Pirro. No, beh, ieri ha avuto dei dubbi, non sapeva se chiamare quel signore Pozzolo.
4: Ah, io lì non mi sbaglio. Non mi sbaglio perché, sai, mi sono arrivati spesso dei pacchi nella vita e venivano smistati alla dogana di Lonate Pozzolo. Quindi mi ricordo perfettamente l'accento sulla seconda sillaba.
3: Io ho sempre detto Pozzolo.
4: Sì.
3: Vabbè. Allora, dite Lucca, non Luca.
4: Ah, Luca. Sì, anche qui mi raccomando con l'accento, perché Lido di Camaiore, la prima estate festival, sabato 27 giugno, tra gli show targati Virgin Radio, quello attesissimo dei Gorillaz, preceduti da Wolf Alice, questa band inglese che conosciamo molto bene, poi c'è anche questo trio newyorkese, loro sono i Nation of Language, ma ovviamente riflettori puntati sulla band di Damon Albarn, Gorillaz, quindi 800-324-330.
3: Sabato 27 giugno, chiamate adesso, due biglietti per voi.
4: Lido di Camaiore, Lido Luca di... Summer Festival, abbiamo detto tutto giusto?
3: Sì. Perfetto. Tutto perfetto.

0: Suffer Well, questi erano i Depeche Mode. 6 minuti dopo le 8 siete in Rock and Talk su Virgin Radio e noi siamo con Maria.
1: Maria!
2: Ciao!
1: Ciao!
0: Maria!
2: Buongiorno!
0: Buongiorno
1: a te!
0: Posso togliermi una soddisfazione?
2: Sì.
0: Maria, io esco. Scusa, te lo volevo dire. Scusa perché ho colto l'occasione, fa l'uomo ladro, perdonami.
1: Basta!
2: Bella entro invece.
0: Tu entri invece, bene.
1: Bella giornata, è iniziata bene, vero?
2: Sì, benissimo.
1: Quindi con chi andrai? Questa è una domanda che facciamo sempre, ci teniamo tanto perché se sei sola ci viene Francesco con te.
0: Sì, io
2: vado con mio marito. Oh,

0: Ed è già ben accompagnata, quindi, quindi Maria si è già organizzata. Sabato 27 giugno, la prima estate festival, Lido di Camaiore, Gorillaz ti aspettano, grande show targato Virgin Radio.
1: Ci vediamo là!
2: Sì, grazie, grazie
1: prego,
2: mille.
1: Prego.
0: Ciao Maria.
1: Si sentiva perfettamente.
2: Ciao.
0: Vabbè, Maria, giustamente è presto, se la prende con calma, non è che ora.
1: Ancora una canzone prima che arrivi lui, Foo Fighters, Window.

0: E dopo Maria i Foo Fighters e dopo ancora Antonello Pieroso, un'evoluzione inarrestabile.
1: Un uomo, una leggenda.
0: Yeah.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Per molti il futuro è solo incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
5: E chiudiamo con lui questa settimana di Rock and Talk. Su Virgin Radio c'è Antonello Piroso.
4: Rock and Talk.
6: Buongiorno Antonello.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Sì, ho fatto un incidente stradale. C'era un nubifragio in corso, condizioni climatiche estremamente avverse, il manto stradale era completamente ricoperto d'acqua, l'auto ha fatto aquaplaning ed è uscita di corsia. È un incidente stradale che può capitare a qualunque uomo e qualunque donna utilizzino le automobili. Non mi sono mai messo alla guida in stato alterato e chiunque si ostini ad affermare qualcosa di diverso risponderà nelle sedi opportune. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni climatiche. L'incidente che è avvenuto è l'incidente, lo ripeto, che può capitare a chiunque.
8: Va bene, abbiamo preso atto, buongiorno a tutti, così facciamo contenti il Doc e l'Allegretto, visto che hanno ironizzato sul cognome di Emanuele Pozzolo, Pozzolo o Pozzolò. Ha detto: risultare positivo al tasso alcolemico non significa che una persona ubriaca, ha detto Roberto Vannacci, che ha perdonato Pozzolo, Pozzolo, Pozzolò, sostenendo, attenzione a cosa dice il generale Vannacci, perché Pozzolo, Pozzolo, Pozzolò stava con Fratelli d'Italia, adesso dopo le note vicende che lo hanno coinvolto è passato nella formazione del generale, no? Enzo Vannacci, vengo anch'io, no tu no. Vannacci, il quale assolve Pozzolo, Pozzolo, Pozzolò, risultare positivo al tasso alcolemico non significa che è una persona ubriaca. Ah, strano, noi avevamo capito questo. Se ti fermano e risulti positivo, vuol dire che hai alzato il gomito. No, il codice della strada prevede che al di là di 0,5 incorrono delle sanzioni per chi guida, ma la definizione di ubriaco è diversa da quella che conosco io. Ah, se la conosce il generale Vannacci, allora l'abbiamo messo l'assegno in banca. Ubriaco è una persona incapace di intendere e di volere e che quindi non è responsabile delle azioni che sta commettendo. Invece lo 0,5 del tasso alcolemico previsto dal codice della strada è un limite tecnico messo dal codice della strada per il quale Pozzolo, Pozzolo, Pozzolo sarà sanzionato. Quindi non si capisce. Ha infranto la norma? Sì. Verrà sanzionato? Sì. Ma non era ubriaco? No. Anche se era positivo al tasso alcolemico? Sì. Qualcuno ci ha capito qualcosa, oltre al fatto che mi pare che se la cantino e se la suonino? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Cole, then questi erano gli editors in Rock and Talk.
1: Antonello!
2: Allora, mi tocca tornare su due argomenti, ma è evidente che in qualche modo c'è un filo che li unisce, perché sullo sfondo c'è sempre la figura, bene o male, piaccia o non piaccia, di Silvio Berlusconi, no? Il fantasma di Silvio Berlusconi. Lo dico perché il Quirinale ha messo la pietra tombale sul caso della Grazia a Nicole Minetti. Il Quirinale ha emesso un comunicato in cui si scrive che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni dei magistrati di Milano, che non hanno ravvisato alcuna ragione per una rivalutazione del provvedimento di clemenza. Quindi concedere il perdono, la grazia a Nicole Minetti non è stato un errore, quindi non ci sarà nessuna clamorosa revoca del provvedimento. I presunti fatti raffigurati in notizie di stampa non corrispondono a verità. Il Quirinale recepisce quello che dice il Tribunale di Milano, la Procura di Milano. Nel comunicato si ricorda anche che il Capo dello Stato concede abitualmente, di abitudine, la grazia quando la domanda è accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti, e che nel concedere la grazia il Presidente procede senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. E questa frase è preceduta da un'avvertenza. Si sottolinea: per corretta e autentica informazione, il Quirinale non si fa condizionare, non si fa influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. E non è vero che il Quirinale ha agito di notte, di nascosto, senza fare un comunicato, perché voleva tenere nascosta la grazia alla Minetti. Il Quirinale ricorda che nei 4 anni della presidenza Mattarella, il secondo mandato del Capo dello Stato, il Quirinale ha concesso 42 grazie, ma su questi 42 provvedimenti di grazia soltanto 12 sono stati comunicati ufficialmente. Negli altri 30 casi non lo si è fatto per la normativa della privacy, perché c'erano dati sensibili che la Presidenza, no, ha rispettato non divulgandoli, non diffondendoli. Quindi non è vero che in questo caso si è fatto di nascosto. Su 42 volte il Quirinale ha comunicato solo 12 volte, 30 volte non l'ha fatto. Allora, questo per quanto riguarda la Minetti. Tanto poi sappiamo come funzionano. Il fango, il sasso, no, chiamatelo come vi pare, è stato scagliato, e tutti coloro che pensano che la grazia non andava data, che la grazia è stata data a Nicole Minetti, perché Nicole Minetti è legata alla figura di Berlusconi, che è passato a miglior vita. Teniamo aperti questi fascicoli, non si sa ancora per quanti anni, no? Vicenda chiusa, come vicenda chiusa per l'ennesima volta la storia del fatto che le stragi che hanno insanguinato l'Italia all'inizio degli anni 90 sono stragi che in qualche modo sono state fatte come favore alla nascita e all'avvento e al successo elettorale di Forza Italia. È dal 1993, in sostanza, da quando c'è stata in fondo la prima discesa in campo di Berlusconi. Si sono svolti, adesso se voi prendete i giornali di oggi non si capisce neanche quante, 6 volte, 12 volte, 30 processi, 90 processi. Benissimo, finito, archiviato. Ma la notizia dell'archiviazione che arriva da Firenze, archiviazione per quanto riguarda Silvio Berlusconi ma anche per quanto riguarda Marcello Dell'Utri, colpisce per un dato molto singolare, almeno per me, Ripeto, al netto di quello che chiunque di noi è legittimato a pensare nel bene e nel male nei confronti di Berlusconi, di Dell'Utri, della Minetti, del Quirinale, di chi vi pare, liberi di fare le vostre valutazioni, però vi segnalo che il decreto del GIP di Firenze che ha disposto quest'ultima archiviazione per Berlusconi e Dell'Utri, questo decreto che dispone l'archiviazione è del gennaio scorso. Siamo al 5 di giugno. Ma scusate, com'è possibile che un atto che è una notizia, infatti oggi tutti ne parlano, sia rimasto celato, questo sì, per 5 mesi? E la mia domanda è provocatoria. Ma se invece di disporre l'archiviazione di tutta questa ennesima vicenda, la trattativa tra Berlusconi e la... anziché fosse arrivata invece il GIP dice ok, facciamo un altro processo sulla mafia e Berlusconi, dopo quanti minuti si sarebbe avuta quella notizia? Dopo quanti minuti? Immediatamente il GIP ha detto ci deve essere un nuovo processo a Ridanga. Invece il GIP ha detto che la vicenda è chiusa e quella vicenda è stata tenuta, io non so perché, per 5 mesi nel cassetto. Ciascuno è libero anche in questo caso di trarre le conclusioni più opportune. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: capolavoro Touch Me I Doors su Virgin Radio.
1: E c'è Antonello Piroso con noi in Rock and Talk.
2: Sono rimasto molto colpito dalla storia che ho trovato sulla prima pagina della stampa di Torino, Morire di antiscienza, dove si dà conto della morte di una signora di 60 anni, morta il 1 giugno per un tumore alla lingua, tumore alla lingua che non è stato curato perché la signora è seguace di un metodo di un ex medico tedesco, Hammer, per il quale non bisogna fare, in caso di tumori, né la chemio né la radioterapia, non assumere morfina per lenire il dolore, non prendere gli antidolorifici, niente. Deve essere il corpo che da solo sviluppa la reazione positiva al cancro. Dopodiché la storia, come dire, diventa molto particolare, perché la signora è morta adesso, ma 10 anni fa era morta la figlia della signora, che si chiamava Eleonora, morta a 18 anni. Anche in quel caso c'era stato il rifiuto delle cure, e dire che i medici avevano detto all'epoca che prevedevano una possibilità di guarigione intorno all'80%. I genitori, d'accordo con la figlia, hanno proceduto invece no, assolutamente no. Il fatto è che poi nel 2023 è intervenuta una sentenza nei confronti dei genitori, sono stati condannati a 2 anni per omicidio colposo per aver ostacolato le cure quando la figlia era ancora minorenne e aveva concrete possibilità di guarigione. Ma poi da questo articolo della stampa scopro che sempre nel Veneto c'è un processo che si è avviato il mese scorso nei confronti di 2 genitori vicentini imputati di omicidio volontario con dolo eventuale. Dolo eventuale, l'omicidio con dolo, ti voglio ammazzare. Con dolo eventuale, non ti voglio ammazzare, ma col mio comportamento, se ti ammazzo, vabbè, lo metto nell'ordine delle cose che possono succedere. Questo è. E perché questi genitori sono a processo? Per aver negato la chemioterapia al figlio 14enne che 2 anni fa è morto per un osteosarcoma. Quindi cure mediche negate. Chemioterapia no, radioterapia no, antidolorifici no, morfina in caso di... niente, nulla. È il corpo, perché il cancro è il risultato di uno shock emotivo. Le metastasi non esistono. Questa è la teoria del dottore. Le metastasi non esistono. Sono altri tumori che nascono dal fatto che tu ne stai già affrontando uno, e quindi il tuo fisico è sotto stress. Ma se risolvi il tumore originario, risolvi anche le metastasi. Io non so neanche come commentarle queste teorie nel 2026. E poi scopro che questo dottore era anche un ex simpatizzante delle teorie antisemite in voga in Germania. Cioè questo dottore, questo Hammer, sostiene che le cure oncologiche siano state inventate dagli ebrei, vi prego di seguire il delirio, dagli ebrei, perché con le cure oncologiche, la chemio e la radio, così fanno fuori tutti quelli che ebrei non sono. Vabbè, signori, io no, veramente, che notizie di questo genere, no, fatti di questo genere possano avvenire in un paese civile occidentalizzato? L'Italia del 2026 mi fa venire i brividi. Così parla il Cavaliere Nero.

0: Somebody Told Me, i Killers su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: Ma sì, diamo i numeri, che poi certe volte hai l'impressione che i numeri nuovi contraddicano i numeri vecchi, i risultati di una ricerca demoscopica annullano i risultati, ma va bene. Siccome questo è un dato, è un articolo del Sole 24 Ore di oggi, no, dice allora cresce la ricchezza finanziaria nel mondo. Nel mondo ci sono più di 25 milioni di persone, 25 milioni di individui che possiedono in tutti insieme un patrimonio finanziario di 100 mila miliardi di dollari. 25 milioni di persone nel mondo che hanno loro tutti insieme un patrimonio di 100 mila miliardi. Ma la cosa interessante di questo articolo del Sole 24 Ore è che dentro questa voce globale, 100 mila miliardi nel mondo con 25 milioni di individui, c'è l'Italia. L'Italia, e il dato è il seguente: in Italia ci sono 358.500 individui, 358.500 che hanno un patrimonio da un milione di euro in su. Però attenzione, in questi 358.500 italiani e italiane, la ricchezza pari in totale a 735 miliardi, cioè questi nostri connazionali, loro, non noi, loro, i 358.500 insieme possiedono 735 miliardi. Però di questi 358.000, 343.000 sono con patrimoni compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni. 15.000 sono quelli che ne hanno da 5 milioni a 30 milioni. E poi ci sono 500 nostri fortunati o grandi lavoratori, imprenditori, 500 nostri connazionali che hanno patrimoni superiore ai 30 milioni di euro, per un totale, questi 500 nostri connazionali, di 30 miliardi di euro di patrimonio. Dico, sono dati spesso contraddittori? Beh, perché abbiamo spesso parlato di quali sono gli italiani con i patrimoni più ricchi nelle classifiche, ad esempio, di Forbes, no? In testa c'è sempre Ferrero, l'erede dell'impero dolciario che ruota intorno al famoso barattolo di cioccolato alla nocciola. Non lo dico, ma tutti hanno capito, ma non voglio fare pubblicità. Però va bene, do sempre volentieri queste notizie, perché non avendo soldi io, anzi avendo tanti debiti, mi consolo pensando che in Italia ci sono quelli sicuramente che stanno meglio di me, e forse, forse anche del Doc e l'Allegretto, ma io non parlo per loro, così parlo al Cavaliere Nero.

0: Low high, alti e bassi, loro sempre in alto, i Black Keys su Virgin Radio.
1: Solo alti per questa settimana che si chiude con Rock and Talk, anche per questo venerdì 5 giugno, quindi saluti con il nostro Antonello Piroso.
2: Sì, con due notizie che entrano di diritto nella categoria SGC, che è un acronimo che rimanda a un'espressione molto romana, sti grandissimi razzi, diciamo così. Le due notizie SGC sono: titolo dal sito del Corriere della Sera, la figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi sceglie Torino per studiare, altro che Milano, qui si vive meglio, con tanto di foto di Matilde Caressa di anni 23. Con tutto il rispetto per l'infanta Matilde, ma sti grandissimi che lei sceglie Torino per studiare. Come l'altra notizia che invece è sui giornali di questa mattina, in prima pagina su qualche giornale: Amadeus chiude la sua esperienza con 9 e molto probabilmente torna in Rai. Bene, siccome non gliel'aveva prescritto il medico di lasciarla, adesso che ci torna, noi che ce ne cale, comunque torna più ricco di prima, forse. Vediamo come chiude il divorzio con 9. Ma comunque, anche per quanto riguarda il Prode Amadeus, SGC. Ma non SGC per voi, passate un bellissimo weekend sereno, pieno di amore, in attesa di ritrovarci lunedì mattina, ma nell'attesa continuate ad ascoltare Rock and Talk e sempre comunque Virgin Radio. Siete la resistenza, ciao.
0: Ciao, buon
1: ciao
0: weekend.
1: Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Pronto?
13: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
12: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
18: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
19: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
20: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
23: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
22: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
23: Ecco, guarda qui. Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
22: E succede anche sulla spesa online.
24: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
25: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
26: Virgin Classics 1980.

0: Police on my back, questi erano i Clash su Virgin Radio in Rock and Talk. Comunque a me questa notizia che ha dato Antonello sui numeri, sui patrimoni, mi ha fatto venire voglia di ritirare fuori il pallottoliere. Quindi se permettete vorrei allenare le menti dei bambini che stanno andando a scuola, anche le vostre, le nostre, se volete.
1: Allora, a me non provarci, perché io in matematica faccio schifo.
0: Eh no, c'ho un problemino. Allora, dai, senti, la maestra Pina compra 84.731 caramelle alla fragola, 92 al limone, 888 alla menta, 63.000 cioccolatini, 12.345 gomme da masticare. Se le distribuisce a 31 alunni, 17 unicorni, 4 draghi e 9 pinguini, quante caramelle e cioccolatini avranno ognuno dei, degli invitati alla maestra?
1: Sei pazzo furioso.
0: Oh, aspetti i risultati, eh?
1: No, perché tu
0: almeno
1: ce l'hai,
0: almeno
1: tu
0: gli unicorni.
1: Ce l'hai il risultato?
0: Sì,
1: tu.
0: Ce ne avranno un centinaio per uno.
1: Oh, ragazzi,
0: va bene, dai, sciacquate la bocca quando parli con me, fratello MGK.

0: MGK, Fix Our Face, 3 minuti e 12 secondi ben spesi. Invece il nostro Francesco Allegretti in 15 secondi è riuscito a rovinare una trasmissione che era stata condotta fino ad allora con profondità e professionalità.
1: Certo, e niente, certo, la colpa è sempre la mia.
0: Mi hai rovinato il weekend.
1: Ma non hai capito chi te l'ha segnata questa, Buccero, da dire così ho bisetta in colpa per tutto il fine settimana.
0: Ma io
1: vabbè,
0: so che non ti sposto di un millimetro.
1: No.
0: Che tu sei fiero delle tue
1: fiero,
0: azioni.
1: Fiero, tant'è che tornerò a far danni lunedì qui con te alle 6:30 del mattino.
0: Buon weekend!
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
4: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
5: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 9.
12: It's 9 a.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Zelensky scrive a Putin: vediamoci e chiudiamo la guerra. La replica: venga a Mosca quando vuole. Il commento di Trump: sarebbe bello se si incontrassero. Per avviare i negoziati, avverte il leader russo, non è necessario che tacciano le armi. Intesa sulla tregua in Libano, ma Hezbollah dice no, si continua a sparare. A Washington, accordo per il cessate il fuoco con Israele. I miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro delle truppe di Tel Aviv sono le questioni irrisolte. Bombe nel sud dello stato dei Cedri, muore un casco blu serbo. Sul caro energia e scontro politico, Lega contro i voucher, cautela del ministro Giorgetti. Il partito di Salvini ferma la misura proposta dal meloniano Urso. Il nodo riguarda l'inclusione degli immigrati nella platea dei beneficiari. L'Italia fa il primo passo verso un nucleare sostenibile. La Camera approva la legge delega Pichetto. Il testo ora al Senato. Palazzo Chigi conta sull'approvazione definitiva prima dell'estate per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Scoperta una frode da 60 milioni. A Roma in manette una ricercata. Falsificava documenti per riciclare denaro. La 42enne, inseguita dal Lussemburgo e destinataria di un mandato di cattura europeo, si nascondeva in un appartamento del quartiere Trionfale e in cella a Rebibbia. Tennis a Parigi, Errani e Vavassori vincono il doppio misto. Oggi semifinali con Vavassori e Bolelli e la sfida Arnaldi-Cobolli. Calcio, si svela il calendario di Serie A. Terrà conto dei tornei ATP di Torino e Roma. Agli europei under 17 l'Italia batte la Spagna e va in finale col Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: Eh
14: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line,
14: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line,
14: maniaci della qualità.
16: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1 coda di 4 km.
13: Per il cessate il fuoco con Israele, i miliziani si oppongono. Il loro disarmo e il ritiro delle truppe di Tel Aviv sono le questioni

0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon venerdì 5 giugno 2026. Si comincia ultima puntata della settimana. Com'è che sono Alteria? Purtroppo c'è anche lui. Io speravo oggi potesse rimanere a casa, invece qui Super Talking in regia. Buongiorno, buongiorno. Due ore in diretta a raccontar di rock and roll al solito, ma non solo. Beh, intanto oggi, Tocchi, lo sai che ascolteremo un nuovo singolo insieme. Il venerdì è giornata di uscite discografiche, quindi avremo nuova musica. Poi parleremo del Negroni sbagliato, che non è il Negroni sbagliato, ma è il Negroni sbagliato. Poi capirete perché lo chiamo in questo modo. Parleremo di Shesho fatto con l'intelligenza artificiale. È tradimento o non è tradimento? Ma come si fa secondo te? Vabbè, capiremo dopo. Parleremo del riciclo della plastica, è una tematica molto molto importante, gli errori più comuni. Poi parleremo di avere 90 anni e realizzare i sogni che rimangono nella vita, e vediamo dove ci porta il cuore. Non ci porta da nessuna parte il cuore se di venerdì, ultimo giorno della settimana, non arriva il vostro sberebem. 342 41 41 411. Amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: Con Morning Glory 908 minuti, sono proprio così curiosa, vogliosa di sentire la voce degli ascoltatori.
1: Buongiorno, fonti sicure mi dicono che oggi è venerdì, mi confermate?
0: Sì.
1: Confermate? Nel frattempo,
0: confermiamo, è venerdì. Allora, oggi è una giornata, Toki, secondo te oggi è più una giornata ballad o più una giornata riffone di chitarra? Come ti senti oggi? Un pochino più ballad o un pochino più spinta? Ma dammi una risposta! Scegli riff. Bene, giornata riff. Ho letto una nuova classifica dei Big Four, cioè i quattro riff di chitarra ancora nel 2026. Sì, oh ragazzi, ancora si vede che questa esigenza di andare a mettere in classifica i riff di chitarra nel rock non passa mai. Secondo Ultimate Classic Rock, questi sono i Big Four, i quattro riff di chitarra che hanno veramente scritto la storia. Posizione numero uno, Johnny B. Goode di Chuck Berry, lui che ha rivoluzionato il vocabolario della chitarra elettrica. Seconda posizione per Voodoo Child, Jimi Hendrix. Terza posizione per While My Guitar Gently Weeps, il suono dei Beatles. Quarta e ultima posizione, Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. E così, giusto per avere delle certezze. Queste sono le nostre certezze nel rock. Andiamo avanti con la musica? Are we?

Safe and Sound, Shine Down. Qualche giorno fa vi abbiamo regalato Eight, il nuovo album, con il nostro appuntamento Free Album. Molto bene. Tocchi, tu che di anni? Beh, oddio, non sei così distante, ne hai quasi 90. Si è sentito che mi hai mandato a quel paese. Allora, facciamo finta, hai 90 anni, hai la possibilità di scegliere un solo sogno da poter realizzare, però non quelle cose romantiche, esistenziali, no, parliamo di cose materiali, di cose concrete. Questa sciura di 90 anni, lei modenese di nascita e quindi gioca in casa, ha deciso di poter guidare una Ferrari, aveva questo sogno da sempre, e la figlia di questa signora che si chiama Maria, salutiamo la signora Maria che sicuramente, amando la velocità, ascolterà anche Morning Glory al mattino, perché no, di sicuro Virgin Radio. Beh, l'hanno portata in pista a guidare la Ferrari. Figlia un po' spaventata inizialmente, poi ha detto che, parlando con l'istruttore, ha detto no, la signora è andata proprio bene, ha schiacciato mica male l'acceleratore, anzi lei ha detto, la sciura Maria, quando acceleravo stavo da Dio, e quindi si è divertita parecchio. Domanda per voi, lo sapete, è proprio telefonata questa domanda, ma ci sta. Avete 90 anni, facciamo finta, avete 90 anni e potete realizzare un solo sogno, ribadisco, pragmatico, concreto, non mi dite rivedere mio nipote, no, cose proprio concrete, cosa vi piacerebbe fare? 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, arriva Lurita.

0: Precious Lorid. Allora, è successo per davvero: una signora di 90 anni esprime il suo ultimo desiderio, tra virgolette, o comunque un sogno da voler realizzare a 90 anni, poter guidare una Ferrari. La domanda è scattata per voi: avete, facciamo finta, 90 anni, qual è il sogno che volete realizzare?
1: Io vorrei tanto fare un giro di rally, ma non in pista, sulle strade più spericolate dei miei dintorni, nella mia bellissima Umbria. Un bacio, un abbraccio a tutti, grazie.
0: Sberebem, restiamo insieme, casa nostra, Morning Glory.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
4: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
14: Ah no, io riparto con Boscolo.
15: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
16: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: 82, mamma mia quanti messaggi. Quando abbiamo la possibilità di scatenarci con la fantasia, immaginarci in situazioni impossibili o comunque, no beh non impossibili, però molto molto creative e fantasiose, ci si scatena. Ripeto, perché magari qualcuno venerdì si è svegliato tardi, buongiorno, benvenuto su Vergine Radio Morning Glory. Stavamo parlando di questa signora di 90 anni che ha voluto fare un giro in Ferrari a gran velocità e ha detto: quando acceleravo stavo da Dio. Quindi ho detto: ipotizziamo di avere 90 anni, che bello intanto arrivarci a 90 anni, complimenti alla signora, così bella in forma. Quale potrebbe essere l'ultimo sogno da realizzare o comunque uno degli ultimi sogni da realizzare? Ho detto un sogno bello concreto, pragmatico, non parliamo di sentimenti, parliamo proprio di esperienze, di avventure. Per esempio un amico dice: vorrei arrivare al rifugio Capanna Margherita sul Monte Rosa a 4554 metri, va bene arrivarci anche in elicottero. Poi oggi ho 49 anni, ho appena iniziato un corso di chitarra, quindi diciamo che se arriva a 90 anni sarebbe bello poter suonare davanti a un centinaio di persone. Oppure sentiamo:
1: vabbè, a 90 anni a sto punto probabilmente affronterei una delle mie più grandi paure, ma allo stesso tempo una delle cose che mi attraggono di più in assoluto, ossia mi andrei a fare un bel bagnetto dentro la famosa gabbia dietro i barconi a vedere gli squali bianchi e magari quando passano dargli pure una bella carezzina, magari non proprio sul muso, magari sul fianco. Ciao, tanti saluti, Riccardo da Palermo.
0: Riccardo, ma sei sicuro di questa scelta? Comunque non è l'unico, anche Paola scrive: nuotare con gli squali bianchi. E sono scelte, siete belli, avventurosi e coraggiosi. Adesso Disarm, loro sono gli Smashing Pumpkins.

Over There, il suono dei Leap. Siete su Virgin Radio. Prima, parlando di squali, di Super Tocchi in regia, mi è messo un po' il rumore che mi ha ricordato il film Lo Squalo, che viene un po' nominato tra gli horror più di culto e anche tra quelli più spaventosi. In questi giorni in Italia il film più visto al cinema è proprio un horror che ha una tematica molto particolare. Intanto si chiama Backrooms, questo è il film dell'horror. Piccola curiosità, il regista ha 20 anni, si chiama Parson ed è la sua prima esperienza come regista di un film che finisce nelle sale cinematografiche. È appunto stra visto da un pubblico di giovanissimi, dai 35 anni in giù. Soprattutto sarà andato anche qualcuno più grande, però il pubblico è quello super giovane. Qual è il tema da cui nasce tutto? Sono queste backrooms, delle stanze vuote, labirintiche, dentro le quali ti ci ritrovi col neon che va e non va, la moquette ingiallita e polverosa, e in queste stanze vuote e desolate c'è la possibilità e il terrore di poter incontrare qualche creatura mostruosa. Magari la vedi, magari non la vedi, però la sensazione che hai addosso è questo timore, questa paura. Beh, adesso, senza spoilerare troppo il film, effettivamente c'è questo signore depresso che non sta molto bene, che scopre che nel retro del suo negozio di mobili, passando oltre una determinata porta, inizia un labirinto di stanze vuote, desolate, e lì succede qualcosa. Qualcuno ha visto il film? Se sì, aspettiamo la vostra testimonianza. Si chiama Backrooms, adesso Astray Heart, e loro sono i Placebo. Oh,

0: Rooms, film horror super visto in questi giorni nel mondo e anche in Italia, soprattutto dai giovani, e infatti ci arrivano messaggi che confermano.
1: Mia figlia di 18 anni ci è andata la settimana scorsa a vedere Backrooms, lei incollata alla poltrona, il fidanzato seduto di fianco che russava alla grande. Luigi da Gioia del Colle.
0: Ma un tempo si pomiciava al cinema, mica si dormiva. Restiamo insieme, casa nostra, Morning Glory.
2: On Virgin Radio. Morning Glory.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Parti, e se ti cancellano il volo?
8: Tanto io parto con Boscolo.
9: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
22: Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
23: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shinedown, Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
1: Virgin Classics
2: 1981.
3: Virgin Radio.

Rolling Stones, Stir Me Up, Virgin Classic. Oggi è venerdì e spesso capita il venerdì di andare incontro a delle novità musicali. Bello, perché andiamo in Irlanda, una band irlandese, lo abbiamo detto più volte, Irlanda negli ultimi anni sta sfornando non pochi artisti. Band irlandese di quattro ragazze, amiche di infanzia, si sono conosciute sui banchi di scuola e hanno deciso già nel 2019 di mettere insieme una band. Loro si chiamano Lily, Emma, Alvi, Anna, questo è il nome delle quattro ragazze, che hanno iniziato, pensa Tocchi, facendo dei video su TikTok, quindi è il mondo dei social e soprattutto TikTok che le ha lanciate. Facevano questi video con il fish eye, che è quella ripresa grandangolare un po' sferica, e loro interpretavano delle cover principalmente. Scoppia la viralità di questi video e loro, brave, sono contenta di questa scelta, decidono di iniziare a fare musica inedita, musica propria. Il nome della band è Florence Road. Vogliamo sapere cosa ne pensate. Il singolo si intitola Hanging Out Dry.

Song 2 i Blur, non molliamo un attimo, andiamo avanti con la musica. Back in the USA, siete su Virgin Radio Morning Glory, loro sono i Green Day.

0: Green Day, e noi restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 10.
6: It's 10 a.m.
0: Sono le 10 e noi andiamo avanti fino alle 11. C'è Toki in regia, io sono Alteria. Abbiamo chiacchierato di tante cose. Prima abbiamo ascoltato anche il nuovo singolo delle Florence Road. Qualcuno dice: le ho viste come supporto alle Wolf Alice, grande band. Giovani, brave, agguerrite. Bene, bene, bene. Noi continuiamo, parleremo di intelligenza artificiale, sesso, tradimenti. E poi, lo sapete, non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

Gli Offspring, seconda ora di Morning Glory. Beh, che tripletta questa mattina. Blink, Green Day, Offspring. No. Noi sì che sappiamo come affrontare una venerdì mattina. Morning Glory, casa nostra. Allora, argomento particolare questo. Entriamo in una sfera un pochino erotica e sexy. Eccoci. Allora, leggevo che, quattro italiani su 10, non è poco, Tocchi, quattro italiani su 10 hanno sperimentato una interazione sentimentale o addirittura sessuale con l'intelligenza artificiale. E quindi nasce un po' la questione, ma se il mio partner interagisce in maniera così un po' flirta con un'intelligenza artificiale, è tradimento o non è tradimento? Allora, ne parlavo con Tocchi, dicevo, forse è un po' tipo vedere un video su YouPorn, potrebbe essere interpretato in questo modo, cioè interagire in questo modo con un video, la tecnologia può essere tradimento. Io così a freddo ti rispondo sì, cioè a me dà fastidio, comunque lo interpreto come un tradimento, ma più che altro io e Tocchi eravamo curiosi di capire cosa vuol dire fare sesso, comunque interagire in questo senso con l'intelligenza artificiale. Allora Tocchi, ho preso il mio telefono e ho scritto a ChatGPT, sono andata giù dritta, io ve lo dico, facciamo sesso? E l'intelligenza artificiale mi risponde: posso flirtare un po' con te, quindi se vuoi possiamo giocare con battute, tensione romantica o erotica. Siccome non mi sono sentita di fare il primo passo, ho detto inizia tu, e l'intelligenza artificiale mi ha risposto: scusa, vabbè. Mi avvicino piano, ti guardo negli occhi e sorrido appena. Se continui a fissarmi così, poi diventa difficile fare la persona seria. Vabbè. E qui nasce una storia d'amore. Dai, a parte gli scherzi, ditemi un po', voi come la vedete? È tradimento? Non è tradimento? Flirtare con l'intelligenza artificiale? Sono molto curiosa.

0: Home to Us, Paul McCartney, Ringo Starr, The Boys of Dungeon Lane, nuovo discone di Paul McCartney, bello, bello, bello, lo sto ascoltando più e più volte in questo periodo. Ora, dopo Paul McCartney e Ringo Starr, tornare a questo discorso un po' mi sento blasfema, un po' mi dispiace, però tradimento, fare sesso, comunque flirtare con l'intelligenza artificiale, come la vedete voi, è tradimento o non lo è? Sentiamo.
1: Buongiorno, dal mio punto di vista direi che non è proprio tradimento, è più una vita disagiata.
0: Ma sai che l'avete scritto in tantissimi? Ma davvero, cioè non si parla di tradimento, sinceramente mi viene da ridere, io lo vedo come un disagio puro. Oh, disagio o non disagio? 4 italiani su 10 è una percentuale piuttosto alta, insomma, forse anche solo per curiosità qualcuno ha voluto tentare questo flirt con l'intelligenza artificiale. Qualcuno dice è l'evoluzione di quello che poteva essere considerato tradimento negli anni 70 del giornaletto un pochino erotico. È diverso, perché non si tratta di immagini o di video, ma si immagina di instaurare una conversazione, quindi proprio un dialogo con l'intelligenza artificiale, e qui forse sta la aspetto un po' più inquietante e disagiante. Vabbè ragazzi, fate l'amore un po' come vi pare, no Toki, che dici? L'importante è restare qui, Morning Glory, casa nostra. Born to be wild, arrivano gli Steppenwolf.

0: Steppenwolf all'interno di Morning Glory. Restiamo insieme e torniamo con le nostre belle storie di rock and roll.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
3: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Che confusione sarà.
9: Le leggi le parole? No!
10: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: I prezzi stanno scendendo ancora! Sono super convenienti!
13: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali!
12: Da non credere! È perché sta tornando! Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper!
13: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
12: E succede anche sulla spesa online!
14: Iper la grande I! Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89€. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09€. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.

È di vedere, sapete, spesso e volentieri sul palco si porta una bottiglia di vino rosso. Lui ama il vino rosso, soprattutto per quanto riguarda il vino rosso dell'eccellenza italiana, no? Per esempio il Barolo, per fare un nome. Comunque, parlando di alcol e superalcolici, notizia bizzarra: in Inghilterra è scoppiata la mania per un cocktail che nasce in Italia. Tra l'altro, curiosità storica, 1972, città di Milano, un bar storico che si chiama Bar Basso. Beh, il bartender di questo locale all'epoca sbaglia a fare un Negroni, che solitamente veniva servito con il gin, mette dentro dello spumante Brut e per questo motivo parte il via di questo cocktail che verrà chiamato Negroni sbagliato. Bene, salto in avanti, 2026. Emma Darcy, che è un'attrice famosa per una serie televisiva, House of the Dragon, durante un'intervista in Inghilterra, appunto, le viene chiesto: ma senti, qual è il tuo cocktail preferito? Lei dice Negroni sbagliato, tra l'altro con questa pronuncia, sbagliato. Il video diventa super virale e in Inghilterra in questo momento c'è un boom pazzesco di Negroni sbagliato, al punto che addirittura stanno facendo le t-shirt con la parola sbagliata, perché niente, sai, quando una cosa parte diventa virale in questo senso. Qualcuno dice cocktail perfetto per il periodo storico che stiamo vivendo, proprio perché è tutto un po' disordinato, confuso, appunto sbagliato, e quindi c'è anche questa spiegazione. Continuiamo con la musica, About a Girl, Kurt Cobain con i suoi Nirvana.

0: L'Italia era come la Luna quando abbiamo iniziato. Ora abbiamo il nostro posto sulla Luna. Grazie a tutti voi per questo.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: Nobody's Heroes, Mazingers, dai Mazingers agli Audioslave, Tom Morello, chitarrista degli Audioslave, non solo, ha annunciato un festival di musica e impegno sociale. Dice: questo sarà un festival che parlerà di giustizia, libertà, uguaglianza e rock and roll. 3 ottobre, non dalle nostre parti, ma nel Maryland. Ma la cosa incredibile è la quantità di ospiti sul palco. Tocchi, ci saranno i Foo Fighters, ci sarà l'icona del folk Joan Baez, ci sarà Jack Black con non i Tenacious D, ma un'altra band, ci sarà Roman Morello, figlio di Tom Morello, e Cypress Hill, Serge Tankian, Taylor Momsen, un sacco di gente davvero per un grande festival. Adesso Audioslave, Show Me How to Live.
1: Ciao, ciao, I'm Tom Morello, and the music we all love is on Virgin Radio.

0: Our Live, Audio Slave, e noi torniamo con un Virgin Classic di Patti Smith.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
9: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
8: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
9: Ecco, guarda qui. Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
8: E succede anche sulla spesa online.
10: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
12: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
13: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
12: Cioè?
13: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto, allaccia la libertà!
20: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
21: Virgin Classics 1979.

Smith, la nostra sacerdotessa del rock, Patti Smith con Frederick, e lei che tanto ama l'Italia, spesso e volentieri dalle nostre parti. Arriva anche il weekend, tra l'altro, amici, cosa combinate durante questo venerdì, sabato, domenica? Zonzo per l'Italia, potete, dovete raccontarcelo. Noi partiamo domani mattina a Tokyo, ma io devo partire con te, ma veramente, direzione Puglia, insieme, mano nella mano, che bellezza, saremo a Matino, provincia di Lecce. Bella la Puglia, bella tutta l'Italia, dai, cosa combinate? Potete raccontarcelo in questi ultimi minuti di puntata, perché poi ci salutiamo e ci risentiamo lunedì mattina. Chiudiamo l'appuntamento prima di Long Plain Stories con Be With You e il suono dei Muse.

0: Be with you, aspettando The Wow Signal, nuovo lavoro dei Muse. Adesso Paola Mogeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Radiohead, della loro visione musicale che il chitarrista Johnny Greenwood ha spiegato con una frase bellissima: cerchiamo spazio e lo riempiamo con idee sempre più grandi. Le idee sono quelle del secondo album The Bands del 1995, la pura bellezza melodica di una canzone intitolata Fake Plastic Tree.

studio dell'arte mi ha preparato per la creatività musicale, ha detto Tom York. Tom ha già formato una band nell'85 con i compagni del liceo di Oxford, cioè Ed O'Brien, Phil Selway, Colin Greenwood e suo fratello Johnny. Si chiamano On a Friday perché venerdì è il giorno in cui si trovano a provare e secondo il loro insegnante di musica erano già speciali. Johnny era un grande musicista, raccontato. Tom era un pensatore. Il successo arriva con il singolo Creep dal debutto Pablo Honey del 1993. Poi i Radiohead cercano spazio, entrano in studio ad Oxford ad Abbey Road e creano un'interpretazione unica del rock britannico anni 90 che diventa un mondo sospeso tra potenze e melodie, chitarre distorte e arpeggi acustici. Siamo riusciti a fare quello che volevamo, ignorando tutti i consigli, ha detto Johnny Greenwood. Il risultato è il secondo album The Bands, che esce il 13 marzo del 95 e arriva al numero 4 in Inghilterra. Tom arrivava in studio alla mattina presto, si sedeva al pianoforte e le canzoni venivano fuori una dopo l'altra, ha raccontato Johnny Greenwood a proposito delle sessions di The Bands. Un album che rappresenta un equilibrio tra l'inquietudine degli anni 90, la perfezione melodica e le possibilità infinite del loro puro talento musicale. Una via alternativa che ispira tutti, in cui però ci sono solo loro. You do it to yourself, you do. Tutto inizia con una canzone. Tom York va al concerto di Jeff Buckley a Londra, entra in studio e registra da solo 3 take in acustico di un pezzo nuovo. I Radiohead suonano su quella traccia vocale così intensa e solitaria e nasce un capolavoro assoluto. Fake Plastic Trees, i Radiohead. The green

0: Fake Plastic Threes e Radiohead, protagonisti di Long Plain Stories. E grazie a Paola Mongeri, sul nostro sito e l'applicazione Virgin Radio potete riascoltare gli appuntamenti di Long Plain Stories e anche tutte le dirette che sentite in onda. Quindi, tipo, vi manchiamo tantissimo sabato e domenica Morning Glory, ve la potete riascoltare tutte le puntate della settimana. Pensa che bello, così restiamo insieme. Oppure cosa potete fare? Beh, intanto Virgin Radio non vi molla mai, quindi tutti i programmi del weekend, venerdì e sabato sera, non dimenticate che a partire dalle 23 c'è il Rock Party a cura di Ringo e Toki. Insomma, mille più occasioni per restare insieme. Direi che è tutto al posto giusto. Noi vi salutiamo, vi baciamo, ci sentiamo lunedì mattina. Devo ringraziare Super Toki in regia, ringrazio Michele Primi. Adesso arriva Personal Giulia con Giulia Salvi. Un bacio, un abbraccio, a lunedì mattina. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio Morning Glory.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
4: Sono le 11.
11: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Giulia.
4: Personal Giulia.
11: Giulia.
4: Con Giulia Salvi.
12: Ma sì, amici miei, lo sapete che saremo generosissimi. Come state? Buona giornata, buon venerdì. Ultima puntata della settimana di Personal Giulia ed è inutile negarlo. Avrete l'opportunità di portarvi a casa i biglietti per uno dei festival più ambiti della prossima estate e per un uomo meraviglioso, detto anche Vate, detto anche Re Inchiostro, meglio noto come Nick Cave, che torna nel nostro paese per un unico live. Ma non giochiamo adesso, con calma. Quindi cominciate a scriverci al 342-4141-411 per affrontare gli argomenti che andremo a trattare nel corso delle prossime tre ore. Poi ad un certo punto lanceremo anche il numero della nostra linea verde e poi ci sono tutte le pagine social di Virgin Radio e il nostro sito virginradio.it. Thomas in regia, Riccardo Bucciero per la parte autorale. Partiamo coi Kasabian, questa è Great Pretender.

Great Pretender, loro sono i Kasabian che suoneranno il 24 di luglio al Noisy Naples Fest a Napoli, un festival stupendo di cui Virgin Radio chiaramente è media partner. Attenzione amici miei, tra poco parliamo di scuola, c'è una nuova legge sull'educazione sessuale nelle scuole, ne parliamo dopo gli Scancanensi. Anche loro suoneranno al Noisy Naples Fest il giorno prima dei Kasabian, il 23 di luglio, e in ottima compagnia, quella dei Franz Ferdinand. In realtà le date italiane degli suoneranno al Noisy Naples Fest il giorno prima dei Kasabian, il 23 di luglio, e in ottima compagnia, quella dei Franz Ferdinand. In realtà le date italiane

A Personal Giulia, Boys Don't Cry, loro sono i Cure e tra pochissimo ci ascolteremo anche Lenny Kravitz, rispettivamente i protagonisti del 14 e del 12 di giugno del Firenze Rocks. Ma ora qui su Virgin Radio parliamo di una legge importante, sì, posso dire la verità, speravo un po' meglio, però è andata così. Ieri il Senato ha definitivamente approvato con 78 voti a favore e 38 contrari il DDL Valditara. È un disegno di legge che vieta di affrontare temi attinenti all'ambito sessuale nelle scuole primarie e nelle scuole dell'infanzia, che per affrontarli alla secondaria di primo e secondo grado, cioè le scuole medie e superiori, introduce l'obbligo di un'autorizzazione firmata dai genitori o dagli studenti se maggiorenni. Negli ultimi mesi questo disegno di legge era stato fortemente contestato, molto al centro di forti discussioni. L'Italia, lo ricordiamo e questo è importante, è uno dei pochi paesi europei dove l'educazione sessuale nelle scuole non è obbligatoria per legge, insieme a Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania. La nuova legge, dicevamo, introduce l'obbligo per le scuole medie e superiori di chiedere il consenso dei genitori degli studenti minorenni per la partecipazione a corsi sull'educazione sessuale affettiva. Il ministro Valditara ha commentato l'approvazione definitiva della riforma dicendo che tutelerà i bambini dalla confusione della propaganda gender e restituirà voce ai genitori sulle tematiche dell'identità di genere per i figli adolescenti minorenni. Da un'indagine del Ministero della Salute emerge però che la famiglia in Italia è un contesto in cui difficilmente si affrontano questi argomenti, come la sessualità, le malattie trasmissibili, la contraccezione. Di conseguenza sarebbe stato molto molto utile che questa legge sull'educazione sessuale nelle scuole fosse un pochino più ampia, però forse prima o poi anche in Italia ci arriveremo. Lenny Kravitz, questa è Human.

0: Human, lui è Lenny Kravitz, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio Depeche Mode.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di TeamSystem, ora disponibile sui nostri software. TeamSystem, l'impresa che semplifica la tua.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
10: Il caldo ti rallenta.
11: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
15: Che bel terrazzo!
16: Grazie!
15: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
16: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
15: Allora lo consiglio al vicino.
16: No!
15: Perché?
16: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
15: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
18: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
18: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
18: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
21: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta, adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Monge monoproteine è una vera poesia.
0: Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

It's no good. Loro sono i Depeche Mode del nostro rock ambassador Dave Gunn, Personal Giulia. Venerdì 5 giugno, 11:25. Parliamo anche di Sir Paul McCartney, perché il suo album The Boys of Dungeon Lane, che sta andando benissimo, compie oggi la sua prima settimana di vita. Paul chiaramente è in fase promozionale ed è tornato a parlare del complesso rapporto con John Lennon negli anni successivi allo scioglimento dei Beatles, ricordando il dolore provocato dagli attacchi pubblici dell'amico compagno di band, ma anche dell'importanza della riconciliazione prima che John poi morisse nel 1980. In una nuova intervista a NME, McCartney ha raccontato come le frecciate lanciate da John durante il periodo più turbolento della separazione dei Beatles fossero state particolarmente difficili da sopportare. Dice: all'epoca era molto doloroso, erano come piccoli pugnali che mi si conficcavano dentro. Era frustrante perché pensavi: ma gli devo rispondere e che cosa faccio ora? Poi però mi sono reso conto che era semplicemente John, che era lo stesso ragazzo che avevo conosciuto quando avevamo 16 anni. Una volta capito questo, tutto faceva un po' meno male. Allora, lo scontro tra i due, come spesso accade, si rifaceva a questioni di soldi, questioni economiche, perché McCartney si oppose alla scelta degli altri Beatles di affidarsi al manager Alan Klein, preferendo la gestione proposta dalla famiglia Eastman. Poi, negli anni successivi, John Lennon, una volta visto l'operato di Klein, cambiò idea e appunto diede ragione a McCartney. Lennon e Macca poi si riavvicinarono nella seconda metà degli anni 70, anche grazie alla nascita del figlio di John e Yoko, Sean Ono Lennon. Dice Paul: ho ricordi bellissimi di John, per me era prima di tutto un amico, il ragazzo con cui ho scritto canzoni, condiviso una parte fondamentale della mia vita. Chiaramente questa è la versione di Paul McCartney, ma in cuor mio mi piace pensare che John Lennon sarebbe più che d'accordo. I Nickelback su Virgin Radio, Bones for the Crows.

0: Trouble's Coming, loro sono i Royal Blood, tra poco su Virgin Radio AC/DC.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
12: Ristora.
11: Capsule per ogni ora.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Virgin Classics 1980.

You Shook Me All Night Long, AC/DC 1980. È incredibile pensare che non siano presenti nella brevissima lista di cui sto per parlarvi. Parliamo degli assoli di chitarra più importanti della storia del rock, solo 4 scelti dal sito specializzato Ultimate Classic Rock. Per stilare questa strettissima selezione, la redazione ha escluso i brani strumentali e le versioni dal vivo, concentrandosi solo sugli assoli presenti nelle registrazioni in studio. L'obiettivo non era premiare i virtuosismi vari ed eventuali, ma individuare quei momenti in cui tecnica, personalità e capacità espressiva si sono fusi al punto da elevare una canzone a storia della musica. Il primo nome scelto è Chuck Berry con Johnny B. Goode del 58. La seconda scelta è Voodoo Child Slight Return della Jimi Hendrix Experience, pubblicata nel 68 nell'album Electric Ladyland, e poi While My Guitar Gently Weeps dei Beatles, contenuto nel White Album, arricchita dall'assolo realizzato da niente meno che Eric Clapton, che fu invitato in quella canzone proprio da Mr. George Harrison, che era il suo migliore amico. A completare il quartetto, Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, il solo di Jimmy Page, 1971. Chiaramente restano fuori tanti pezzi iconici della storia della musica e giustamente il sito poi pezzo per pezzo spiega appunto le motivazioni delle scelte. You Too, Song of the Future.

I Verve di Richard Ashcroft con Sonnet a Personal Julia. Richard, lo aspettiamo a Lido di Camaiore la prima estate, il 21 di giugno. Veniteci a trovare anche al track di Virgin Radio, dove saremo presenti con le nostre dirette. Ci sono gli Hives su Virgin Radio 2025 per questa Roll Out the Red Carpet.

0: Gli Hives chiudono la prima ora di Personal Giulia dopo TG Com 24 qui su Virgin Radio, i biglietti per Nick Cave.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 11 e 59 minuti.
6: It's 11:59 a.m.
2: TG Com 24. Breaking news.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Un drone navale esplode nel porto romeno di Costanza. Servizi di sicurezza in stato di allarme, non si registrano feriti. Le prime informazioni parlano di un barchino di un tipo impiegato nella guerra in Ucraina, detonato in autonomia davanti alla sede dell'Agenzia Nazionale per il Soccorso in Mare. Dopo la lettera aperta di Zelensky che propone un incontro per chiudere il conflitto, Putin non chiude la porta. Se vuole parlare è il benvenuto a Mosca in qualunque momento, dice il Cremlino rivolto al presidente ucraino. Intanto droni russi centrano un'azienda alimentare a Kiev. 3 morti. Unità militari ed intelligence israeliane dispiegate in segreto in Azerbaijan durante la guerra in Iran. Lo riferisce la CNN, secondo cui basi clandestine simili esisterebbero in vari paesi della regione. Le forze di Tel Aviv operavano anche con elicotteri e squadre comando. Il governo di Baku nega. Slitta il voucher di 100 euro contro il caro energia dopo il no della Lega. Il Carroccio critica l'idea di rivolgere la misura solo ai più fragili, tra cui potrebbero essere inclusi i migranti, e chiede più attenzione al ceto medio. Rinviata a un decreto ministeriale la proroga del taglio delle accise. In corso a Sion il lungo interrogatorio ai proprietari del locale del rogo di Crans Montana. Le loro versioni messe a confronto davanti agli oltre 70 avvocati delle parti civili. Contro di noi solo falsità. Siamo stati distrutti, le parole di Jessica Moretti. Calcio, oggi la presentazione del calendario della prossima Serie A. Si terrà conto anche dei tornei ATP di Roma e Torino. Tennis a Roland Garros. Inizia in questi minuti la semifinale del doppio maschile. In campo il duo Bolelli-Vavassori. In serata la semifinale nel singolo tra Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TG Com 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: beh, ma i nostri controlli.
9: No, no,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line.
8: Maniaci della qualità.
11: Style Rock.

Sapiens 2010 a Personal Giulia. E quel momento lì, amici miei, è quel momento che piace a voi. Oggi è l'ultima puntata insieme per questa settimana e allora voglio farvi un regalo davvero speciale: i biglietti per un uomo pazzesco, non solo un grande musicista, ma una vera e propria fonte di ispirazione, perché lui è un artista a 360 gradi ed è uno che dialoga sempre apertamente e direttamente, soprattutto coi propri fan. Sto parlando di Nick Cave. Nick Cave and the Bad Seeds, protagonisti della prima estate festival a Lido di Camaiore il 26 di giugno. Due biglietti alla persona più veloce che chiamerà adesso la nostra linea verde 800-324330. 800-324330 per Nick Cave and the Bad Seeds. Intanto i Mumford & Sons con Here.

0: E su questa Don't Cry dei Guns N' Roses a Personal Julia ci colleghiamo con Marco. Marco che si porta a casa due biglietti, non uno, perché io ci tengo a ribadire che noi di Virgin Radio ai live vi mandiamo solo in coppia per la prima estate festival. Super Festival a Lido di Camaiore, il 26 di giugno ci sarà Mr. Nick Cave. Marco, ciao, come stai?
1: Sì, ciao, buongiorno.
0: Da dove ci chiami, Marco?
1: Da Firenze.
0: Ah, mi sei conterraneo del mio regista Thomas, ma soprattutto sei molto molto vicino al festival. Hai mai visto Nick Cave dal vivo?
1: Sì, esatto. Ho visto Nick Cave una ventina d'anni fa, quando ero ragazzo ad Arezzo Wave, ed è stato un concerto bellissimo. Spero che si ripeta anche quest'anno.
0: Sarà ancora meglio, Marco, anche perché i biglietti sono due. Chi ti porti con te?
1: Penso di portare o mia moglie o un amico, vedo come siamo messi con la gestione dei bimbi.
0: E allora buona organizzazione, caro Marco, e godetevi il concerto di Nick Cave.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ciao
1: a tutti.

0: Off Cover, loro sono i Killers, 2017 a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: E poco fa qui su Virgin Radio Marco da Firenze si è portato a casa i biglietti per Nick Cave. Mi piace Barbara da Reggio Calabria che ci scrive, dice ci vado io con lui, tranquilli, mi piace perché siete coraggiosi. Però cara Barbara, sappi che la prossima settimana Personal Giulia in tutte le dirette di Virgin Radio si replica con un sacco di contest davvero pazzeschi.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
4: Style Rock.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
12: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
11: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
12: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
11: E succede anche sulla spesa online.
13: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
16: Figurati, me ne trovano un altro.
15: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
16: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
17: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
18: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
19: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
20: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
21: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
22: E se fosse solo colpa mia?
23: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
22: Cosa è cambiato?
23: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
0: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci, in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini, hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

What's My Age Again? Loro sono i Blink 182, 1999, da Enema of the State a Personal Giulia. Inauguriamo così nulla, perché sono le 12:27, mi sono lasciata prendere dall'emozione dei regali che abbiamo fatto nella puntata di oggi. Parliamo della chitarra Les Paul del 1975, dello scomparso Ace Frehley dei Kiss. È stata venduta all'asta per una cifra davvero pazzesca, $512,000. Avevamo parlato di questa asta qualche mese fa. La Les Paul è stata venduta nell'ambito della serie Music Icon da una famosissima casa d'aste, che comprendeva anche oggetti appartenuti a Stevie Ray Vaughan, Kirk Hammett dei Metallica e Izzy Stradlin. La chitarra è stata usata sul palco in studio con i Kiss più di qualsiasi altra tra il 75 e il 79, quindi è un bell'oggetto vissuto davvero per creare la storia della musica e dei Kiss. Tra gli altri oggetti di Frehley venduti figurano un'altra chitarra del 97, suonata durante la cerimonia prepartita del Super Bowl per $76,800, un'altra chitarra suonata durante il tour della reunion dei Kiss del 96 per $57,600 e altri oggetti, tra i quali anche un manichino a grandezza naturale con il costume Destroyer indossato sul palco e poi spartiti, autografati. Insomma, c'era veramente di tutto all'interno di quest'asta. Ricordiamo che Ace Frehley purtroppo è morto lo scorso mese di ottobre a 74 anni in seguito ad una caduta nel suo studio domestico. Pretty Reckless a Personal Giulia, 14 di novembre al Fabric di Milano. Questa è la data da segnarsi, anche perché i Pretty Reckless, credo che da headliner, potrei sbagliarmi, ma credo che non siano mai venuti da soli in Italia. Noi siamo soliti vederli insieme agli AC/DC. Questa è la loro When I Wake Up.

0: Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo. Un modo che non inquini il cielo, o la pioggia, o la terra.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

Johnny and Mary, loro sono i Placebo, pezzo del 2003, manca sempre meno al 19 di giugno. Il 19 di giugno esce Placebo Recreated, la nuova versione, la nuova vita del loro album di debutto del 96, che poi è stato anche un ottimo pretesto per un tour celebrativo che partirà tra pochissimo e che porterà in giro Brian Molko e soci per tutta l'Europa, e arriveranno anche nel nostro paese, lo sapete, il 6 di novembre, Unipol Forum a Milano. Per l'occasione suoneranno anche i pezzi dei primi due album, cosa che la band non fa da almeno 8-10 anni. Linkin Park, loro arriveranno il 26 di giugno alla Visarno Arena di Firenze. Questa è Friendly Fire. Tell me the-

0: Friendly Fire, loro sono i Linkin Park, Personal Julia, tra poco su Virgin Radio un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve, ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se resto allaccia la libertà!
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
16: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
18: Ah no, io riparto con Boscolo.
19: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1969.

Sono i Beatles e parliamo del Global Beatles Day che si avvicina il 25 di giugno, perché il 25 giugno del 67 i Beatles entrarono nello studio 1 degli Abbey Road Studios a Londra e attraverso la loro esibizione di All You Need Is Love durante Our World della BBC, la prima trasmissione televisiva internazionale via satellite, la band inviò un messaggio al mondo, cioè che tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno è amore, All You Need Is Love. Decenni dopo, nel 2009, la fan di lunga data Faith Cohen ha deciso che quella giornata meritava di essere celebrata e commemorata. Da questa convinzione, infatti, nacque proprio il Global Beatles Day, che poi anno dopo anno è diventato sempre più grande. La ricorrenza si è affermata come un appuntamento annuale celebrato ai fan di ogni età e provenienza di tutto il mondo. Apple Corps Ltd, la società fondata dai Beatles per gestire tutta la loro eredità, anche pecuniaria, ha ufficialmente riconosciuto la giornata da diverso tempo. Il 25 di giugno ci sono eventi online e in presenza in tutto il mondo volti proprio a celebrare i Beatles. Questa settimana l'amministratore delegato di Apple Corps, Tom Green, ha elogiato l'iniziativa dicendo: "Oggi più che mai il messaggio dei Beatles e di All You Need Is Love parla di qualcosa di fondamentale, la comunità, la connessione tra le persone e il potere di unirle. È questo che rende il Global Beatles Day così speciale. Non chiede altro se non che le persone ovunque si trovino si fermino un momento, ascoltino e condividano un po' di gioia. Come non essere d'accordo?" Rolling Stones, questa è In the Stars.

0: Tonight, loro sono gli Smashing Pumpkins, a Personal Jewel, e si chiude così la nostra seconda ora insieme su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 12:59.
9: It's 12:59 p.m.

dall'album Reality, David Bowie, New Killer Star, per dare il via all'ultima ora di questa settimana insieme a Personal Julius Virgin Radio. Poco fa parlavamo anche di Paul McCartney. Nella sezione dei vari contest del nostro sito virginradio.it è spuntato proprio oggi quello che vi dà l'opportunità di portarvi a casa l'album The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney, che è uscito una settimana fa in versione LP più una targa replica proprio di Dungeon Lane, che è la via in cui è cresciuto Paul McCartney. Quindi questo è l'ultimissimo contest, ancora attivo quello per l'LP di Eight, l'ultimo lavoro degli Shinedown. Anche questo disco oggi compie la sua prima settimana di vita. Ancora attivi i contest per i biglietti dei Mumford & Sons a Roma, degli Idols a Bologna, per il Noisy Naples Fest nelle giornate del 23 di luglio e del 24, quindi Franz Ferdinand e Scancanensi e Kasabian per quanto riguarda l'ultima giornata. Parlando di concerti, ok, vi potete già mettere avanti e iniziare a organizzare la giornata, anche se Kasabian per quanto riguarda l'ultima giornata. Parlando di concerti, ok, vi potete già mettere avanti e iniziare a organizzare la giornata, anche

dall'album Reality, David Bowie, New Killer Star, per dare il via all'ultima ora di questa settimana insieme a Personal Julius Virgin Radio. Poco fa parlavamo anche di Paul McCartney. Nella sezione dei vari contest del nostro sito virginradio.it è spuntato proprio oggi quello che vi dà l'opportunità di portarvi a casa l'album The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney, che è uscito una settimana fa in versione LP più una targa replica proprio di Dungeon Lane, che è la via in cui è cresciuto Paul McCartney. Quindi questo è l'ultimissimo contest, ancora attivo quello per l'LP di Eight, l'ultimo lavoro degli Shinedown. Anche questo disco oggi compie la sua prima settimana di vita. Ancora attivi contest per i biglietti dei Mumford & Sons a Roma, degli Idols a Bologna, per il Noisy Naples Fest nelle giornate del 23 di luglio e del 24, quindi Franz Ferdinand e Scancanensi e Kasabian per quanto riguarda l'ultima giornata. Parlando di concerti, ok, vi potete già mettere avanti e iniziare a organizzare la giornata, anche se devo dire la verità, manca ancora parecchio, ma io non vedo l'ora perché sono uno dei miei gruppi preferiti. 3 di febbraio, Alcatraz di Milano. Parlo degli Editors, non ci sono ancora news sull'ottavo album di studio, quello che ci stiamo per ascoltare è il primo singolo, ma la band è in studio, stanno provando per quello che sarà il tour estivo e che poi li porterà anche dopo l'estate in giro per l'Europa e in Italia, ma proprio sui loro profili social ci sono dei video e degli estratti appunto dello studio e in sottofondo dei frame dei pezzi nuovi con tanto di titolo, quindi qualche indizio qua e là ce lo stanno buttando. Editors a Personal Julia, Call It In.

Rebel Yell 1984, lui è il grande Billy Idol, a Personal Giulia, ultima ora della settimana e tra poco parleremo di un altro dei nostri grandi rock ambassador di Virgin Radio, Mr. Alice Cooper, che fa musica da un bel po', va detto. 1964 è quello l'anno in cui ha cominciato e poi ancora oggi non si ferma, sta per tornare in Italia con gli Hollywood Vampires e continua a intrattenere tutte le generazioni. Non c'è età tra il pubblico di Alice Cooper, ci sono davvero dai bambini ai nonni alle ragazze, c'è veramente di tutto. Alice Cooper in questi giorni ha detto la sua, anche lui si è unito ai tanti che dicono che l'intelligenza artificiale nel mondo della musica ti permette di creare qualunque personaggio esca dalla tua testa. Dice: con l'intelligenza artificiale si può creare un Jungblut della situazione dall'oggi al domani. Tra poco parliamo proprio delle sue dichiarazioni, non so se ha fatto proprio un nome a caso, così. Red Hot Chili Peppers, questo è Sick Love.

0: Sick Love, loro sono i Red Hot Chili Peppers a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora, la risposta è... MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Che confusione sarà perché...
17: Le leggi le parole? No!
18: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
20: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
21: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
22: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
23: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
24: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
23: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
24: Come risparmia?
23: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
24: E i lavori?
23: Ma c'è Ristruttura Smart.
24: Così ti risparmi anche tu, eh?
23: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: Complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Come Around, i Green Day, 1994, a Personal Giulia. Sentiamo cosa ha detto proprio in questi giorni uno dei grandi rock ambassador della nostra radio, Mr. Alice Cooper, che, come ricordavamo poco fa, ha iniziato a fare musica nel 1964. Non si è mai fermato, un trasformista, un entertainer per tutte le generazioni, pronto a tornare con gli Hollywood Vampires, quindi Joe Perry degli Aerosmith e Johnny Depp, nel nostro paese. In questi giorni, in una puntata del podcast di Eddie Trunk, ha detto che costruire una rockstar come lui, come Alice Cooper, sarebbe facilissimo. Dice: con l'intelligenza artificiale puoi creare immagine, suono, canzoni, posso dargli un nome o qualcosa del genere, renderlo fantastico anche se non esiste, posso creare Youngblood in qualsiasi momento. Ma ce l'hanno tutti col povero Youngblood, ma cosa vi avrà mai fatto di male? Magari, ecco, lo ha nominato proprio perché, essendo un po' ovunque, è il primo nome che gli è venuto in mente. Dice: se gli dici che vuoi cantare come Tom Perry o Freddie Mercury, lui lo fa. Ma cosa succede quando questo album di una persona che non esiste vende un sacco di copie? Chi prende i soldi? E poi tutto questo non ha nulla a che vedere con la creatività. La AI può scrivere grandi canzoni, ma non è mai stata innamorata, non ha avuto delusioni sentimentali, nessuno le ha spezzato il cuore, non si arrabbia, non è felice, non ha emozioni né sentimenti. Sa solo mettere insieme delle parole, ma senza nulla di dietro. Non so cosa potrà succedere alla musica in futuro. Mi sembra una visione della cosa piuttosto pessimista, ne abbiamo parlato tante volte. Secondo me arriveremo al punto in cui l'intelligenza artificiale sarà usata proprio alla stregua di un semplice strumento musicale, quindi un tool che ci aiuta ma non che toglie creatività all'artista in carne ed ossa. Speriamo, perlomeno. MGK, Machine Gun Kelly, qui con Fred Durst, Fix Your Face.

Loro sono i Blackstone Cherry 2011 a Personal Julia. Abbiamo parlato di Alice Cooper che dice di poter inventare una rockstar come Youngblood, non lo so perché utilizzi proprio il nome di Dominic Harrison, con la intelligenza artificiale in qualsiasi momento. Dicevamo, un'opinione condivisa dalla maggior parte delle rockstar che hanno una certa età. È vero, quando però dice che l'intelligenza artificiale non si è mai innamorata, nessuno le ha mai spezzato il cuore, eccetera eccetera, ecco lì non possiamo non essere d'accordo. The Darkness su Virgin Radio, questa è Solid Gold.

0: I Darkness con Solid Gold, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico degli Aerosmith.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
6: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
18: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
19: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Virgin Classics
0: 1975.

L'originale Walk This Way, loro sono gli Aerosmith ed è un classico delle 75, Personal Giulia, su Virgin Radio e Virgin Radio TV, ancora per 13 minuti scarsi, per ricordarvi che sul nostro sito virginradio.it, appena lo aprite, in home page c'è proprio i concerti rock più attesi del 2026, firmati Virgin Radio, con la lista completa. A questa lista, proprio oggi, abbiamo apposto la nostra stellina sull'unica data italiana dei Nothing But Thieves, che tornano con un nuovo album e un grande tour nel 2027. Domenica 24 di gennaio, Unipol Forum di Milano. Non vedo l'ora. I Nothing But Thieves sono una delle band di nuova generazione più amate. E poi ancora, visto che è venerdì e si parla di musica nuova, Muse ha pubblicato il nuovo singolo Night Shift Superstar. C'è anche il videoclip proprio sul nostro sito virginradio.it. C'è la tracklist del nuovo album The Wow Signal, che esce il prossimo 26 di giugno, e questo pezzo, che è uscito proprio in questo venerdì 5 di giugno, ce lo ascolteremo molto molto molto presto, sia Personal Giulia che nelle altre dirette di Virgin Radio. E sempre a proposito di musica nuova, proprio oggi è uscito il nuovo album degli Evanescence, si chiama Sanctuary, questa è Who Will You Follow.

0: Oh, will you follow il ritorno degli Evanescence con l'album Sanctuary uscito proprio oggi. A Personal Giulia c'è anche Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Pearl Jam, che nel 1998 creano una canzone intorno a una lista dei desideri. È un esercizio di scrittura fatto seguendo un flusso di coscienza, ha detto Eddie Vedder, ed esce come secondo singolo dall'album Yelled e si intitola Wishlist. È il quinto album dei Pearl Jam, arriva dopo il grunge e Seattle, dopo la battaglia per rimanere indipendenti nonostante la grandezza. Un disco che secondo i Pearl Jam nasce intorno a una domanda: cosa sei disposto a sacrificare in cambio del successo? La risposta è nella foto di copertina dell'album che Jeff Ament scatta durante un viaggio in macchina verso Seattle, un cartello stradale in mezzo al nulla con la scritta Yield, che in America vuol dire dare la precedenza. Ma a chi? Dice Jeff Ament. Non c'è nessuno a cui dare la precedenza. I Pearl Jam così registrano allo studio X, che il chitarrista Stone Gossard si è appena comprato. Scrivono canzoni e cercano la verità. Ci siamo presi il tempo necessario per trovare il suono, come ha detto Gossard. Volevamo continuare a pensare come una mente collettiva e non perdere l'energia. Eravamo solo io e Mike McCready e mi sono lasciato andare ad un flusso di coscienza, ha detto Eddie Vedder, raccontando la nascita di Wishlist, che all'inizio era lunga oltre 8 minuti. Poi io ho riascoltato tutto il nastro e ho scelto i desideri migliori. I Pearl Jam la suonò dal vivo per la prima volta nel 97 a Santa Cruz in California e Wishlist diventa un classico. Vorrei essere un messaggero e tutte le notizie che porto sono buone, canta Eddie Vedder, che riempie le strofe dell'immaginario rock americano. Vorrei essere la luna piena che splende sul cofano di una Camaro. Vorrei essere una canzone alla radio per cui alzi il volume, così celebrando il suo rapporto strettissimo con il pubblico. Vorrei essere la prova per cui 50 milioni di mani si sollevano aperte verso il cielo. Poi torna però a parlare di sentimenti. Vorrei essere il pedale del freno dal quale tu dipendi. Vorrei essere il verbo fidarsi e non deluderti mai. Questa è quella canzone meravigliosa dal titolo Wishlist, i Pearl Jam.

0: Wishlist. Loro ovviamente sono i Pearl Jam e ce li ha raccontati Paola Maugeri con Long Plane Stories, in attesa di capire anche, si pensa intorno alla fine settembre appunto, quando la band tornerà dal vivo, chi sarà il loro nuovo batterista. Paola Maugeri con Long Plane Stories torna con un nuovo appuntamento alle 17:50. Da Giulia Salvi è davvero tutto, grazie a Thomas in regia e Riccardo Buccero e a tutti voi amici miei, vi lascio con Ringo Revolver, vi auguro un super weekend. Personal Giulia torna lunedì alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album, 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
8: Sono le 14.
10: It's 2 p.m.
4: Revolver, in collaborazione con
11: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani accettati, di buona musica. Questo è lo slogan, l'urlo di battaglia di Revolver. Un saluto da Ringo, un saluto da Super Toki.
1: Salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci porta naturalmente fino alle ore 16 in compagnia di buona musica, buon rock, noi lo chiamiamo style rock. Belle notizie, qualche sorriso, ce lo strappa anche il Bonzo che ci ha già mandato qualche notizia dalla redazione. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente che è stata istituita nel 1972. E poi andremo in Germania, guasto al carrello, atterraggio, un aereo crollato al suolo. Poi guardavo, andiamo ai mondiali perché gli uomini rischiano di risentirne a letto. Addirittura, cioè, se guardi il calcio mondiale vai male a letto. E allora, cioè, caro Tocchi, però oggi a Revolver metteremo in palio il CD 8 degli Shinedown. Quindi attenzione quando lanceremo la linea verde. Quando lanceremo la linea verde ci vuole?
3: Ci vuole culo.
0: Difatti, va bene. Guardiamo la macchina del tempo, molto interessante, i nomi sono fortissimi. Oggi avremo a che fare con Lori Anderson, artista fantastica, moglie di Lou Reed. Avremo a che fare con Nico McBrain, leggendario batterista degli Iron Maiden. Avremo a che fare con Grand Funk Railroad, Syd Barrett, Patti Smith, U2, che oggi nell'83 suonavano al Red Rocks Amphitheater in Colorado, in mezzo alle rocce. Fu un concerto meraviglioso. Ricorderemo Alex Hutch, bassista storico dei Bon Jovi. Ma soprattutto oggi, nel 47, nasceva Tom Evans. Tom Evans era l'anima dei Bad Fingers.

0: mondiali, sì. Ecco perché gli uomini rischiano di risentire a letto. Che storia è questa, Bonzo?
1: In Inghilterra hanno fatto questa ricerca e hanno capito perché con gli orari un
0: quindi
1: po' strambi,
0: dall'11 giugno che succederà?
1: È che ci sono le partite la notte e potrebbero avere
0: e non si tromba più, dice?
1: Sì, perché gli uomini non dormono e se non sei bello riposato poi non rendi a letto.
0: Poi se va male la nazionale, la propria nazionale, uno si innervosisce, giusto?
1: Ci si innervosisce, ma si dorme molto meno.
0: Io devo dire che quando perde il Milan io per 3-4 ore non voglio vedere neanche una mosca che vola. Si figuri se, cioè, no, capisce cosa vuole.
1: Quindi sono preoccupati, sono tutti molto preoccupati che
0: dalla mosca al pisello, chiaro, c'è preoccupazione. Orari poco comodi, vanno via le ore di riposo, se le notti insonni diventano una consuetudine, l'uomo potrebbe notare una riduzione della libido.
1: Esatto.
0: Lei come è messo a libido? No, chiedo, per un amico.
1: Mi vedrò tutte le partite, quindi...
0: Vabbè, ma lei già non combinava una mazza di suo Bonzo. Voglio dire, cioè, sei fidanzato ultimamente? Non lo so, chiedo.
1: No.
0: Signori e signore, là fuori è aperto il Toto Bonzo, si vuole fidanzare per l'estate, quindi fate le vostre proposte. Cosa vuol dire la sua fidanzata prossima, futura? Le do 20 secondi, vada.
1: E no, che bisognerà gestire tutto con gli orari delle partite dei mondiali.
0: Ma scusi, Bonzo, lei dice che si è fidanzata nuova e parte così. Già,
1: però io do il meglio al mattino.
0: Ma non può parlare di gestione, le piace l'Elip?
1: Tantissimo. Revolver.

0: I Was Never There con il Leap, Mr. Jack Balfour Scott e la sua band. Il 12 e 17 di novembre prossimo saranno a Milano ai Magazzini Generali, concerto firmato Virgin Radio. Bonzo!
1: Sì,
0: ma quanti concerti che abbiamo quest'anno, quanti festival, mamma mia.
1: Ormai con i Metallica abbiamo stappato qua, abbiamo sciabolato e si inizia.
0: Lei non sciabola più perché ha dieta, eh?
1: No, ma torna a sciabolare adesso.
0: Torna a sciabolare.

0: volare. Senta, no, stavamo parlando di questa ricerca inglese che su, hanno paura che gli uomini, guardando il mondiale di calcio
1: di notte
0: si distraeranno, non hanno più forza e ci si incazzeranno, non troveranno più che c'è.
2: A me non frega niente del calcio e non sono geloso. Se avete problemi o se la vostra squadra perde, chiamatemi. Gigi da San Rocco, ciao.
3: Beh dai, per l'Italia mica è un problema, gli uomini italiani possono stare tranquilli, no?
0: È vero, Bonzo, non ci ho pensato, sì. Gli italiani sono a posto da questo lato.
1: Esatto,
0: non...
1: però ci sono gli amanti del calcio, io me le vedrò comunque, cioè non so...
0: Lei a prescindere che ci sia l'Italia
1: sud,
0: no, lei tifa calcio mondiale, giusto?
1: È sempre, c'è un'atmosfera magica, quella dei campionati del mondo.
0: Perfetto, sono d'accordo con lei, stasera alle 18.30 al Teatro Reggio di Parma c'è il sorteggio calendario prossimo campionato, poi volley femminile, la nazionale Brasilia che giocherà contro il Paesi Bassi, cos'è?
1: Esatto.
0: Ma è un amichevole, no? Cos'è?
1: No, Nation League, Nation League. Le nostre ragazze
0: per chiudere lo sport, ricordiamo, questo weekend si corre a Monaco, Principato di Monaco, la Formula 1.
1: Beh, il classico dei classici.
0: Sì, e poi la GP invece corre in Ungheria, a Balaton Park, direi un weekend, lei è appassionato di calcio, io sono malato di motori e quindi io mi faccio incetta di tutto, capito? La vorrei invitare anche a vedere, intanto quando scanala il sabato guardi anche Drive Up su Italia 1,
1: ma sempre lo guardiamo, e c'è anche la replica la domenica,
0: così lo ricordo. Senta, oggi una giornata importante per chi ama il punk rock, anche in quanto insomma abbiamo ricordato Tom Evans, The Badfinger, ma oggi insomma ce n'erano di nomi da ricordare. Oggi nel 2002 il mondo del punk rock mondiale dice addio a Didi Ramone, il bassista del gruppo portafortuna di Revolver Ramones, che muore a 50 anni nel 2002. Le piacevano i Ramones?

0: of the Black Moods di Josh Kennedy. Voi siete con Ringo, questo è Revolver, questo è Virgin Radio. Torneremo tra poco con un classico. Vi porterò nel 69 con i Led Zeppelin.
1: Buona giornata, Ringo e Toki. Siete tanto carini. Ciao.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No!
11: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: Ah, sei balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita. Salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
10: Virgin Radio.
11: Virgin Classics
12: 1969.

0: Black con Led Zeppelin, siamo nel 69, una delle più belle canzoni del rock, una delle più belle canzoni dei Led Zeppelin, è un nostro classico Virgin Revolver. Cosa c'è?
1: Ieri stavo in macchina con mio figlio, 5 anni, ascoltando ovviamente Virgin Radio, e parte Heartbreaker dei Led Zeppelin. Parcheggiamo e mio figlio mi dice: papà, prima di andarci ne possiamo finire di sentire questa canzone? Che grande!
0: Questa non è certo una canzone da parcheggio, nel senso che bisogna andare a guidare, avere energia. Sono tante le belle canzoni di Led Zeppelin, non le facciamo sentire tante qui a Virgin Radio, ed è difficile capire qual è. Io a volte mi chiedo, chissà cosa penso là fuori, qual è la più bella canzone delle Zeppelin. Ne ha fatte così tante che è impossibile, è troppo un giudizio soggettivo per forza di cose, però voglio dire, so che molti amano Stairway to Heaven, perché insomma è una canzone incredibile, Kashmir, World of Love, Black Dog. Io amo tantissimo Black Dog, devo dire che anche Kashmir, Moby Dick è un'altra che mi fa impazzire. Vabbè ragazzacci del rock and roll, questi sono i nostri classici Led Zeppelin, Heartbreaker, avanti. Anche perché oggi, prima vi ho detto che il 5 giugno del 52 è nato oggi, vorrei un applauso, buon compleanno Nico McBrain, leggendario batterista degli Iron.

Iron Maiden, ancora Happy Birthday Nico McBrain, grande batterista, adesso è fermo per motivi di salute. Auguriamo a Nico di riprendersi alla grande. Vedevo ieri sui social, su Instagram, l'arrivo di Bruce Dickinson al Sweden Rock Festival con questo mezzo militare in pieno. E lui può arrivare con un jet, con un elicottero, con un mezzo militare, un hammer, pazzesco. Siete con Ringaccio, questo è Virgin Radio, questo è il vostro Revolver da ascoltare a tutto volume. 342-41-41-411 per i vostri pensieri. Arrivano loro i Culture Walls con Typical Ways, il 24 di luglio saranno a Milano dal vivo al Legend Club.

0: Ragazzacci del rock and roll, dopo il calcio Wars a Revolver c'è la Cover Experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: Allora, vi faccio andare subito in pochi secondi con la musica. È possibile fare questi colpi di magia nel 1985.

La meraviglia dei Tears for Fears, questa Everybody Wants to Rule the World 1985. Andiamo a New York e nel 2007, l'anno d'apertura anche di Virgin Radio, Patti Smith ne fa questa versione.

0: Che canzone meravigliosa, Everybody Wants to Rule the World, l'originale dei Tears for Fears, questo duo britannico di New Wave anni 80, si formarono nell'81, i due grandi artisti sono Roland Orzabal e il bassista Carl Smith, fecero questa canzone nel 85, qui ripresa nel 2007 da Patti Smith nell'album 12.
1: Revolver. Virgin Radio.
0: Per la vostra prossima vacanza lasciatevi conquistare dalle Baleari di Franco Rosso. Energia, mare e libertà. Scegliete il lato vivace di Ibiza, tra calette dorate, tramonti spettacolari e atmosfere che si accendono dal giorno alla notte. Oppure rallentate il ritmo a Formentera, dove spiagge caraibiche e acque trasparenti vi regaleranno puro relax. Due isole diverse, un'unica intensa emozione. Le Baleari vi aspettano nelle migliori agenzie di viaggio su francorosso.it.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
16: You're listening to Revolver.
17: Let's go. Revolver with Ringo.
18: On Virgin Radio.

0: Mr. Brent Smith e i suoi Shinedown con l'album 8 Safe and Sound. Questo è il singolo nuovo a Virgin Radio, la Revolver. Bonzo!
1: Sì!
0: Ma sai che voglio regalarlo quest'album, il CD 8 degli Shinedown? Lo regaliamo?
1: E regaliamolo!
0: Allora lanci il numero verde, la linea verde di Virgin Radio, vediamo se se la ricorda.
1: 832 43 30.
0: Quindi il primo che chiama si becca il CD 8, si chiama così l'album degli Shinedown. Allora Bonzo, so che sta guardando le prove della Formula 1, se non sbaglio, no?
1: Esatto, sono finite da pochissimo e dal Principato di Monaco belle notizie per i tifosi.
0: Mi dica.
1: 1-2 in prova libera, primo Leclerc, secondo Hamilton.
0: Non male.
1: Terzo Verstappen e quarto Kimi.
0: Beh, quarto Kimi messo bene, parte tra i primi cinque, partire davanti a Monte Carlo è tanta roba. E devo dire, dobbiamo fare il tifo per questo ragazzo italiano, Kimi. Che
1: assolutamente, è un fenomeno.
0: È un fenomeno, a 18 anni essere già davanti, vincere dei Gran Premi non è cosa facile, caro signor Bonzo. Io spero che si carichi con rock and roll, ha capito Bonzo? No,
1: eh? Certo che sicuramente.
0: Senta, dicevo prima che è facile con la musica andare indietro nel tempo, la voglio portare con me nel 1989. Le piacevano Sebastian Bach e il Skid Row?

0: lavoro, questa dell'89 di Sebastian Bach, la sua voce squillante con gli Skid Row, 18 Alive. Abbiamo fatto un altro salto nel 1989, siete con Ringo, la diretta di Revolver, questa è Virgin Radio, abbiamo lanciato la linea per regalare il CD 8, l'album nuovo degli Shinedown. Si è prenotato da Varese Alessandro. Ciao Ale.
1: Ciao Ringo, bella ragazzi.
0: Tutto bene?
1: Benissimo, benissimo, sono in viaggio, sto andando da un cliente per lavoro, c'è cioè che chiamo Virgin e ci ho preso. Va?
0: Senti, ma che lavoro fai?
1: Tecnico informatico, IT.
0: Quindi computer alla mano,
1: esatto,
0: programmi.
1: Sono andato a mettere a posto un bel computerino, pronti via.
0: Con chi ascolterai questo CD degli Shinedown?
1: Ma compagna e macchina, da solo, sempre in viaggio, sempre quando sei in giro, un po' di buona musica fa sempre bene, no?
0: Sei un bipede su quattro ruote, insomma, anche tu, va bene, bene.
1: Esatto, sempre in giro.
0: Alessandro, grazie, mi raccomando, ascolta sempre solo Virgin e Rock and Roll.
2: Revolver, Virgin Radio.

0: Raw, quello degli ACDC, Rock and Roll Train a Virgin Radio Revolver. Abbiamo appena quasi terminato la prima ora, abbiamo lo spazio dedicato al Revolver Cult. Oggi voglio parlarvi del mitico Morris at the Mods, che arriverà il 19 di luglio a Cernobbio, a Como, poi il 21 di luglio sarà Asti in Piazza Alfieri, due concerti firmati Virgin Radio del Mods. Vi riporto ancora una volta negli anni 80, andiamo precisamente nel 1986 con gli Smiths, la sua band. Stiamo parlando di una canzone, l'album è The Queen is Dead, parliamo di una canzone meravigliosa, There is a Light That Never Goes Out, una canzone chiaramente firmata a due mani da Morrissey, la musica del grande chitarrista Johnny Marr degli Smiths, una canzone meravigliosa, io direi ce la spariamo, ragazzacci del rock and roll, There is a Light Never Goes Out.
1: DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Che meraviglia questo periodo della musica degli anni 80 britannico, nel 86, There is a light that never goes out con gli Smiths, Morris alla voce, Johnny Marr alla chitarra, Andy Rook al basso, Mike Joyce alla batteria, una formula micidiale. Tre anni prima, dall'Irlanda, nel 83, gli U2 suonavano al Red Rock Amphitheater in Colorado, il concerto poi diventerà lo storico Live Under Blood Red Sky. Signori, gli U2.
1: Hi, Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.

0: L'album War 1983, gli U2, era il terzo album degli U2, fu pubblicato a febbraio dell'83. Pensate che è stato messo al 221esimo posto nella lista dei 500 migliori album di sempre secondo Rolling Stone America. Bonzo!
1: Non c'è un po'? C'è, sì, ci sono.
0: Ma come si è smosciato? All'inizio no, mi fa no, due, tre.
1: Non sono d'accordo con Rolling Stone America.
0: Ho capito, mi si ammoscia per me. Perché non è d'accordo? Vuole andare più su, con non 221esimo
1: posto? Sì, sì, nei 150 deve essere quest'album.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Questa volta sono d'accordo con lei, assoluta. A parte che a me le classifiche non piacciono, però esiste questa di Rolling Stone America e noi la seguiamo. Oggi, mi caro Bonzo, mi ha segnalato lei dalla redazione che è la giornata mondiale dell'ambiente,
1: esatto,
0: giusto?
1: E che succede? Che succede? È stata istituita nel 1972 ed è un veicolo delle Nazioni Unite per incoraggiare la consapevolezza e l'azione a livello mondiale a favore dell'ambiente, cioè di stare attenti, ricordarci che questo pianeta abbiamo e non possiamo cambiarlo.
0: Io sono d'accordo, Revolver è d'accordo, appoggiamo, noi siamo vicino agli animali, ai bambini, agli anziani e siamo vicini all'ambiente, giusto signor Bonzo?
1: Giusto, giustissimo.
0: Ricordiamoci questa cosa, quindi l'obiettivo qual è? Quello di sensibilizzare sulla necessità di accelerare queste azioni concrete per affrontare la crisi ambientale che,
1: esatto,
0: diciamo che è enorme la crisi ambientale.
1: Ed è dietro l'angolo, neanche dietro l'angolo, ci siamo già dentro. Guarda.
0: Ci siamo già dentro, purtroppo. Noi possiamo fare ben poco, però tentiamo con Revolver di dare anche il nostro appoggio, il nostro giusto Bonzo. Ci siamo,
1: sì,
0: anche noi.

0: per Michael Stipe, la sua band era What's the Frequency Kenneth, era il nono album in studio per gli R.E.M. prodotto a settembre del 94 per allora la Warner Bros. Records. Cosa c'è?
1: This is Michael Stipe from R.E.M. The music we all love is on Virgin Radio.
0: Thank you very much, Michael Stipe. Allora, ragazzacci, se andate su virginradio.it ci sono in palio i biglietti per il concerto degli Idols, 4 luglio Bologna, Sequoia Music Park. Se amate gli Idols, fateci un salto sul nostro sito, poi i concerti sono tanti. Torneranno gli Offspring il 9 di giugno a Roma, Ippodromo delle Capannelle, il Firenze Rocks alle porte, 12 giugno Lenny Kravitz, 14 The Cure, la prima estate sempre in Toscana, avremo il 19 giugno Jack White e gli Ives, poi avremo ancora per esempio, non so, David Byrne il 23 giugno a Bari, Fiera del Levante, il 25 giugno Lucca Summer Festival, Social Distortion 23 giugno Milano Carro Ponte, Garbage 25 giugno Alcatraz a Milano, Sex Pistols con Frank Carter 26 giugno Milano Parco della Musica. Come dimenticare ancora Firenze alla Visarno Arena e Linkin Park, ragazzi, e poi ancora Toscana la prima estate, 26 giugno Nick Cave and the Bad Seeds, 27 giugno Gorilla, Wolf Alice, insomma fate un salto sul nostro sito e lì ci sono tutte le info riguardo i nostri festival, i nostri concerti. Nuovo lavoro per loro, per i Muse, tornati con Be With You.

0: Radio, siete con Ringo, questo è Revolver, il vostro contenitore pomeridiano. Vogliamo salutare tutti i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia. Bravi, avete scelto la colonna sonora giusta, Virgin Radio.
1: Ringo, su Revolver c'è Bozzo, sempre lì con te. Toki, sei più forte se metti rock a piovere.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
11: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
12: Parti e se ti cancellano il volo?
13: Tanto io parto con Boscolo.
14: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Inizio conto alla rovescia.
20: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
21: Fatto!
22: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
2: Revolver.
23: Revolver.
24: You're listening to Ringo with a Revolver.
25: On Virgin Radio.
26: Virgin Classics.
27: 1978.

Capolavoro di classico per i Toto, band formatasi a Los Angeles nel 76, band stupenda, rock come si faceva una volta negli anni 70. Toto, Hold the Line era del 1978. Pensate che i Toto nella loro carriera hanno venduto più di 40 milioni di dischi, qualcosa di impressionante, grandissimi musicisti. Questo era il classico di Revolver, questo era il classico di Virgin Radio. Avanti con Revolver, ci sono anche le novità, quella degli Stone, Finn Power, la sua band, hanno fatto un singolo chiamato Stack Up the Reason.

Una gemma degli anni 80, questa Heaven dei Psychedelic Furs, Mirror Moves, 1984 l'album, e oggi, nato nel 56, happy birthday Richard Butler, leader, il cantante di questi Psychedelic Furs.

E con l'Happy Birthday speciale con Heaven dell'84 che è partita la macchina del tempo, la sigla della Time Machine qua a Virgin Radio. Ringo vi dice che iniziamo dal 5 di giugno del 47. Oggi nasceva Tommy Evans nel 47, anima dei Bad Finger, scomparso nell'83. 5 giugno del 47. Take a walk on the wild side. Beh, gli auguri vanno a Lori Anderson, artista, musicista sperimentale fantastica, nonché moglie di Lou Reed. 5 giugno del 52. Happy birthday Nico McBrain, leggendario batterista degli Iron Maiden che per motivi di salute ha smesso di suonare con la band in tour. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo, eh? 5 giugno del 71. Oggi nel 71 il Grand Funk Railroad in sole 72 ore fanno registrare il sold out allo Shea Stadium di New York, polverizzando il record precedente dei biglietti venduti più velocemente, che apparteneva ai Beatles nel 65. 5 giugno 75. Oggi nel 75 è un momento molto importante nella storia di Pink Floyd, perché Syd Barrett si presenta a sorpresa agli Abbey Road Studios di Londra, dove Pink Floyd stanno registrando l'album Wish You Were Here, e non viene neanche riconosciuto dagli altri immediatamente perché era tanto ingrassato, molto ingrassato. C'è una foto meravigliosa di quel periodo, anche se poi la foto parla della tragicità di Syd Barrett. 5 giugno del 79. Oggi nel 79 Dire Straits pubblicava l'album Communique. Beh, il primo singolo era bellissimo, Lady Writer. 5 giugno 83. Oggi nel 83 Bonovox and the U2 suona al Red Rocks Amphitheater in Colorado. Quel concerto diventerà lo storico live di Under Blood Red Sky. 5 giugno 2002. We Remember You, D.D. Beh, il mondo oggi nel 2002 dice addio al grande Didi Ramone, leggendario bassista dei Ramones, muore oggi nel 2002 a 50 anni. 5 giugno 2022. Il mondo del rock dice addio a Alex Hutch, bassista storico dei Bon Jovi, che muore nel 2022 a 70 anni. 5 giugno 2007, Marilyn Manson pubblica l'album Hit Me, Drink Me, e il singolo naturalmente è molto molto molto molto potente, Heart Shaped Glasses.

0: Brian U. Warner, naturalmente pseudonimo è Marilyn Manson.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Buon compleanno, a più me buona fortuna, a te partecipa al concorso più me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
10: Ristora.
9: Capsule per ogni ora.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare!
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: DJ Ringo.
8: Revolver with Ringo. Revolver
9: with Ringo.
8: Revolver.
10: Virgin Radio.

0: Beh, sono tornati i Beatles, almeno fino al 50%. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. Chi è?
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: Thank you very much, Paul. Allora, Bonzo!
2: Sì!
0: Che bello avere ancora il 50% dei Beatles, eh? Emozionante.
3: Sì. Fantastico.
0: La sento bomboccio, ma sta guardando le prove della MotoGP?
3: Sì, sto seguendo.
0: Come sta andando? Come sta andando? Chi c'è in testa?
3: C'è prima Costa e Marquez terzo, Male Bagnaia che al momento è fuori dalla top ten, insomma.
0: Ho capito, c'è prima Costa, Marquez terzo e il secondo, scusi, se l'è mai... così l'ha perso. Vabbè,
3: no, Aldeguer.
0: Aldeguer, va bene. Allora, facciamo un giro veloce per il mondo. Bonzo, se la senti?
3: Partiamo
0: dalla Turchia. Quest'uomo va a fare la spesa,
3: sì,
0: e si ritrova 20 miliardi sul conto. A me non succede mai sta roba, però, Bonzo.
3: Sì. È successo veramente, è andato alla spesa. Cercava di pagare la carta di credito, non ha funzionato. È bloccata, va a guardare sul suo conto online, si trova 20 miliardi di dollari sul suo conto e gli,
0: sì,
3: hanno bloccato tutto perché devono capire chi gliel'ha messi su quel conto. Non si sa, ancora non si sa, è un mistero.
0: Avranno sbagliato qualche malandrino, insomma. 20 miliardi di dollari sono 21,8 miliardi per la precisione. Mamma mia, lui, questo qua, il tipo salirebbe al 116esimo posto della classifica delle persone più ricche del mondo, ma tanto poi si scoprirà. Vabbè, non sogniamo, Bonzo. L'altra notte, quando torniamo del Metallico, ho comprato due biglietti per la lotteria. Vediamo che succede. Boh, una botta di culo nella vita, sa mai.
3: Sì, una volta.
0: Andiamo in Messico. Fate attenzione alla pioggia. E il giornalista, cosa succede?
3: È caduto.
0: Vabbè. Si è fatto male, no? Spero, poverino.
3: No, non si è fatto male, ma ha fatto ridere perché diceva: attenzione, dovete prendere le dovute precauzioni. E nel momento che stava camminando,
0: ma ci sono dei video dei colleghi che sono delle TV mondiali che fanno ridere. Me ne ho visto uno molto divertente, c'era un vento molto forte, questa ragazza, la gonna gli è volata tutta su, naturalmente un po' di imbarazzo, gli altri che applaudivano chiaramente, lei non riusciva proprio, vabbè. E poi qualcuno è caduto, chi ha avuto un gatto in testa, ho visto un pesce in faccia una volta col vento.
3: Sì, è vero,
0: va bene.
3: Vero.
0: Va bene, caro signor Bonzo, faccia buon weekend, ascolti il Rock Party questa sera alle 23.
3: Sempre.
0: E le piacciono il marchio Hole?

All Celebrity Skin. Beh, ragazzi, abbiamo finito, abbiamo l'ultimo spazio che è dedicato a Revolver Cult. Lo userei per promuovere, per spingere il rock party questa sera, domani sera alle ore 23 qua su Virgin Radio. Tre ore che abbiamo scelto dal punk al glam, new wave, oldies, rockabilly, country, un po' di tutto, hard rock, tutte mixate da Super Toki. Questa sera alle 23, per esempio, vi porterei, io userei un po' un pezzo dei Misfits. Andiamo al sesto album in studio, Project 9950, dove loro, tra l'altro c'era il debutto del bassista Jerry Holly con i Misfits, dove il pezzo era la cover di Diana. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Meravigliosamente punk questa versione italiana, grande classico di Paul Anka rifatto dai Misfits. Cosa c'è?
1: Grazie ragazzi, grazie.
0: Prego. Abbiamo chiuso, due ore che sono volate via, un'altra settimana che se n'è andata. Vi auguro buon weekend, divertitevi, fate cose semplici che sono le più rock and roll: un gelato, un'anguria, un giro in moto con i vostri amici, la vostra famiglia, la vostra fidanzata, il vostro amante, insomma fate quello che vi fa stare bene, perché quello è l'importante. Io ringrazio Super Talk in regia, ringrazio il Bonzo, tutta la redazione, la squadra musica al settimo piano, ringrazio voi là fuori che siete la nostra famiglia, la famiglia di Virgin Radio, grazie per il sostegno che ci date. E ricordatevi che ringrazio anche nel weekend, vi vuole bene, ma chi è?
2: Sono Marco Giallini.
3: Siete due teste di cazzo.
4: Revolver. Virgin Radio.
5: Revolver, in collaborazione con
6: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Virgin Radio.
5: Sono le 16.
9: It's 4 p.m.
5: Su Virgin Radio, free rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Che confusione sarà perché
9: le leggi le parole? No,
10: per forza, siamo in radio, ma su canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, canale 5.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro.
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
21: Eurospin, la spesa intelligente.
22: Che bel terrazzo!
23: Grazie!
22: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
23: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
22: Allora lo consiglio al vicino.
23: No!
22: Perché?
23: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
22: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
24: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
25: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai?
0: Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sun in the sky.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Per molti il futuro è solo incertezza.
12: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Virgin Classics 1982.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
5: It's 5 p.m.
1: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste si registrano code a causa di un incidente tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia. Permangono lunghe code per un grave incidente verificatosi sull'autostrada tra Allaccio di Ramazzone Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli. Sulla stessa autostrada ancora code per un altro incidente tra Sasso Marconi e il Bivio 1 variante. Per traffico invece ci sono rallentamenti verso Milano tra il Bivio per la 15 Parma La Spezia e Fiorenzuola. Un incidente viene segnalato sulla 7 con code tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto. Sempre in Liguria un altro incidente sulla 10 crea code tra il bivio per la 26 dei Trafori e Genova-Pra. Infine sulla statale 647 Fondovalle del Biferno viene segnalato un senso unico alternato a causa dei lavori tra Monte e Peloso e Larino e Guglionesi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare dell'Appia di Neria. Magoni. Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare dell'Appia di Neria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo dall'Appia di Neria.
12: L'Appia di Neria.
11: La più buona perché è mia.
13: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta.

0: Carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Parti e se ti cancellano il volo?
4: Tanto io parto con Boscolo.
5: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a €299. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Pronto? Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
9: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a €5,99 e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: A UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
11: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
10: Da non credere, è perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
11: Ecco, guarda qui, pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
10: E succede anche sulla spesa online.
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
14: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
15: Ah no, io riparto con Boscolo.
16: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
20: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Placebo, del singolo con cui nel 2003 arrivano al numero 12 in Inghilterra. Un brano in cui Brian Molko ha detto di avere fatto una cosa positiva con i fantasmi del passato. Li ho eliminati. Si intitola The Bitter End. Nel 2003 i Placebo di Brian Molko, Stefan Alsdall e Steven Hewitt hanno pubblicato 3 album. Sono entrati con il loro suono e la loro estetica nell'immaginario rock degli anni 90 e sono arrivati al successo cercando quello che Brian Molko ha definito un equilibrio difficile tra la nostra energia punk e la nostra deprimente malinconia. Il terzo album, Black Market Music, è arrivato al numero 6 in Inghilterra. Subito dopo, i Placebo entrano in studio a Londra con il produttore Jim Abbes e registrano le tracce del quarto album, Sleeping With Ghosts. È un disco pieno di colori, romantico senza essere sentimentale, dice Brian Molko, giocando con l'attenzione della stampa verso il suo personaggio androgino e provocatorio. E poi è la prima volta che registriamo d'estate. In realtà, dormire coi fantasmi, come dice il titolo, è il racconto di un viaggio interiore alla ricerca dei propri fantasmi, per l'appunto, le paure e i lati oscuri che dormono sempre con noi. Remember me when you're the one who's silver screen. Ho preso le distanze da tutto quello che mi è successo dal 1996 ad oggi, ha detto Brian Molko. Ho vissuto su una montagna russa, scollegato dalla realtà. La sua evoluzione artistica passa anche dai sentimenti vissuti in modo assoluto. I fantasmi delle relazioni rimangono con te per sempre, possono risvegliarsi in ogni momento. Volevo strapparmi di dosso le esperienze del passato e metterle in una scatola. Il suono dei Placebo è una sintesi di dark e glam. La loro estetica celebra la diversità e il romanticismo perché, come ha detto Brian Molko, siamo una band di outsider che suona per un pubblico di outsider. E Sleeping With Ghosts conferma la relazione speciale con il pubblico. Arriva al numero 11 in Inghilterra, manca al numero 6 in Italia, al primo posto in Francia. E questo è il primo singolo, The Bitter End.

0: tra poco su Virgin Radio. Virgin Generation.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
7: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking News.
8: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Vertice dei leader degli E3 domenica a Londra con Zelensky sull'Ucraina. Fonti dell'Eliseo confermano intanto che Macron si recherà alla riunione con il premier britannico Starmer e Friedrich Merz. Proprio il cancelliere tedesco dice che l'Europa è pronta al dialogo ma manca la volontà di Putin. Il presidente russo esclude un incontro con Zelensky. In Italia, ora dove il governo punta a riaccendere i reattori entro il 2034, dopo il primo via libera al disegno di legge sul nucleare arrivato ieri, non servirà un referendum, ma le opposizioni potrebbero comunque chiederlo. Dopo 19 anni, Marco Poggi, fratello della vittima Chiara, rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice in un'intervista a Quarto Grado che sarà in onda stasera. Essere accusato del coinvolgimento, dice Poggi, mi ha fatto male. A Roma un 48enne ha ucciso la madre al culmine di una lite avvenuta il 29 maggio scorso e ne ha nascosto il cadavere in cantina. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma. C'è stata una nuova perdita di aria a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La NASA ha ordinato ai 4 membri dell'equipaggio SpaceX e all'astronauta della NASA Williams di assumere una posizione di sicurezza elevata all'interno della navetta Dragon durante le riparazioni. Chiudiamo con il tennis. Zverev, il primo finalista al Roland Garros, ha battuto Mensink in 4-7. Questa sera gli internazionali di Francia, semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No, dico, certo.
9: Beh, ma i nostri controlli.
10: No,
9: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line,
9: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line!
9: Maniaci della qualità.
0: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Milano-Genova si registrano code per un incidente verificatosi tra Busalle e Genova-Bolzaneto. Sempre in Liguria un altro incidente sulla 10 crea code tra Arenzano e Genova-Pra. È diventata di 19 km la coda tra il bivio A1 A24 Roma-Teramo e Valmontone a causa di un grave incidente. Per un altro incidente lunghe code anche tra Monte Porzio Catone e il bivio di Ramazzone Roma-Sud A1 Milano-Napoli. Sulla 11 si registrano code per un incidente verificatosi tra Pistoia e Prato Est. Sulla statale 95, variante di Brienza, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Sant'Angelo-Le Fratte in direzione Brienza. Infine, sulla tangenziale di Napoli, coda per traffico tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. 18 e 3 minuti, venerdì 5 giugno, l'ultima puntata della settimana di Virgin Generation, ma non per questo meno importante, con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Il nostro Ale Fiore in regia, non meno importante anche perché dovete sapere che Andrea Rock in queste ore ci ha preparato una sorpresa e ne avremo un piccolo estratto in questa puntata di Virgin Generation. Siamo insieme 2 ore, dalle 18 alle 20, quindi abbiamo tanto da raccontarci e tanto da ascoltare.
0: Fra poco, questioni anche un po' spinose. Red Hot Chili Peppers, Love Roller Coaster.

0: Red Hot Chili Peppers, Love Roller Coaster, era il 1996. Amici del rock and roll, come saprete, in questo disco alla chitarra c'era Dave Navarro, storico membro dei Furono Jane's Addiction. In quel periodo era in forza appunto ai Red Hot Chili Peppers. E attenzione, un altro chitarrista che ha avuto comunque un trascorso con la band di Anthony Kiedis, Flea e Chad Smith, se n'è uscito con una dichiarazione abbastanza importante relativa proprio a quella che è la discografia della band.
1: Una riflessione curiosa, stiamo parlando di Josh Klinghoffer, chitarrista ovviamente nei Red Hot Chili Peppers, è stato dal 2007 al 2019, poi nel 2019 è tornato Frusciante e ha detto che c'è una cosa che gli sembra strana: da quando Frusciante è tornato nel 2019 appunto, è come se i dischi che hanno realizzato senza Frusciante venissero ignorati, quindi quelli che ha suonato lui. In poche parole dice: c'è una leggera mancanza di rispetto verso album come One Hot Minute e i due che ha registrato con la band, quindi I'm With You and Getaway. A suo avviso i lavori erano importanti all'epoca e lo sono ancora, come ritenuto da tanti fan affezionati, diciamo. Però nota, come dire, un velo di oscurità su determinati album dove non c'è Frusciante. È vero secondo te?
0: Allora sì, anche perché io in maniera abbastanza così controcorrente mi trovo nella mia top 3 degli album dei Red Hot Chili Peppers a inserire proprio One Hot Minute, che secondo me è un lavoro bellissimo. In terza posizione, dopo Blood Sugar e Californication, però per me rientra tranquillamente nel podio.
1: Ma sai secondo me perché? Perché Frusciante è identificativo del suono dei Red Hot Chili Peppers, quindi fondamentalmente magari si mettono avanti anche istintivamente determinati lavori che hanno quel suono caratteristico, ci sta. Però tutta la storia dei Red Hot Chili Peppers è importante, come quella che sta scrivendo Machine Gun Kelly, in questo caso insieme a Fred Durst, Fix Your Face.

0: New Sensation in Excess 1987, 18 e 17 minuti in questo preciso istante, venerdì 5 giugno, Virgin Generation con voi per tenervi compagnia.
1: Sì.
0: Sembra una frase fatta, ma in realtà con quello che è un po' l'andamento di queste ultime generazioni, non rimanere soli è importante.
1: Sì, non è scontato, diciamo. Si parla sempre di più di questo termine, solo maxing. È un termine nato sui social che descrive la scelta delle persone di restare single, non tanto per convinzione personale, di riflessione in solitaria, ma perché cercare una relazione viene percepito ad oggi per i giovani come troppo costoso e impegnativo anche a livello di tempo, a livello psicologico. Secondo i dati, un giovane americano della Gen Z spenderebbe in media circa $205 per ogni appuntamento. Ora che arrivi alla relazione stabile, perché non è che fai solo un appuntamento, si arriva quasi a $4,000. Andrea, non fare ti conosco, non fare la battuta che stai per fare. Quindi il dating diventa una spesa sacrificabile a questo punto per la Gen Z, e il solo maxing diventa una filosofia di vita, quindi l'indipendenza, il bastarsi da sole. Allora ci sono tutti questi video virali dove la gente va a cena da sola, al cinema da solo, però io ho riflettuto su questa cosa.
0: Sì.
1: Ma la vita da single costa di più? Cioè, allora, a lungo andare costa di più. Se tu investi invece in un rapporto di coppia, non dico che lo fai per quello, per andare a fare la spesa, però effettivamente se vuoi tutto e subito, ok che costa, però se un attimo dai un po' di fiducia, forse no.
0: Ma allora,
1: dipende quanto costa la tua famiglia, dici.
0: Allora, stai parlando con una persona accoppiata, nonché con figlio, nonché con cane,
1: ecco.
0: Quindi tendenzialmente il mio è un vuoto a perdere a livello di economie. Però posso assolutamente dire che in realtà la vita da single può avere dei vantaggi. La busta di insalata ti dura almeno 3 giorni.
1: Beh, bene, grazie per questi consigli della spesa. Ti seguiremo per altri consigli, grazie.
0: Spero musicali, perché su questi...
1: Anche perché io una busta di insalata che dura 3 giorni non l'ho mai vista, e devi avere un frigo incredibile, e quello costa tantissimo. Greta Van Fleet arrivano con il nuovo singolo, cambiamo completamente argomento, torniamo alla musica. Il loro singolo nuovo si chiama Play Your Games e lo ascoltiamo adesso su Virgin Radio.

0: Play Your Games, nuovo singolo per i Greta Van Fleet.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Attenzione, attenzione amici, primo grande regalo della puntata di oggi di Virgin Generation, fra poco in onda.
4: Andrea Rock ha incontrato Matthew Bellamy di Muse. Ne ascoltiamo un estratto della sua intervista tra pochissimo su Virgin Radio.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Salve!
12: Ah, lei, ho un problema, sa?
11: Cioè?
12: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
11: Per 10 anni non le darà più fastidio.
12: Ha 6 balconi e un terrazzo!
13: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
19: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
23: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: dei Sum 41, uno dei loro primi singoli. Questa era In Too Deep del 2001. Un saluto agli amici che ovviamente ancora sono in giro, spesso suonano ancora insieme anche se non ufficialmente nei Sum 41. Adesso però attenzione amici di Virgin Radio, perché ieri in un tranquillo giovedì sera alle 8:30 mi sono collegato dagli studi qui di Virgin Radio proprio con Matt Bellamy, il leader dei Muse, perché c'è un nuovo singolo che ascolteremo fra pochissimo qui su Virgin Radio. Ce ne parla in questa intervista che poi vi daremo prestissimo anche in versione integrale. Sentite qui.
1: The production though was definitely challenging, you know, some of the productions were unusual, like especially Night Shift Superstar. We wanted to make a kind of disco dance song that sounded real, like that is real, that the band is playing for real, you know. And obviously you're competing against, like, you know, EDM music, you're competing against programmed music, you know. Most dance music is programmed with computers, so trying to compete with computers is an interesting concept, you know. So getting you know, a really interesting bass line, a great drum beat, and playing it for real, but making it sound modern in the way that it can compete with computer generated music, you know. That was one of the big challenges.
2: E questo era Matt Bellamy dei Muse, che ha raccontato che la produzione di questo nuovo singolo è stata piuttosto impegnativa. Alcune produzioni sono state davvero inusuali, specialmente quella appunto di questo singolo che stiamo per ascoltare. Volevamo fare un brano disco dance che dice che suonasse come se fosse suonato dal vivo da una band, e ovviamente in questo ti ritrovi a competere con la musica EDM, la musica programmata. La maggior parte della musica dance è programmata da computer. Cercare di competere con dei computer è un concerto interessante. Bisogna trovare una linea di basso convincente, un beat di batteria fantastico, e bisogna suonarlo davvero, facendolo però sembrare moderno in modo tale da poterlo far competere con la musica generata da computer. È stata una bella sfida, ci credo, cioè un lavoro importante di produzione.
0: Assolutamente, però ascoltate quanto suona questo brano, produzione e sfida assolutamente vinta. Il nuovo singolo dei Muse è Night Shift Superstar.

0: Se vuoi tirare fuori la rabbia, devi averla dentro. In questo senso, avere avuto una vita difficile aiuta.
1: Chester Bennington. Virgin Radio. Style Rock.

0: Perfect Smashing Pumpkins 1998, 18:40 minuti. Se Billy Corgan non dice cose, le dice John Bon Jovi.
1: Benissimo, sì, tra l'altro ho detto una cosa, sai che io comunque sono fan di John, questa cosa di lui non la conoscevo, è ossessionato da Benjamin Franklin, il padre fondatore, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti. Certo. E ha detto John Bon Jovi in una recente intervista che sta leggendo per la seconda volta una biografia di Franklin e ha detto di sentire una sorta di connessione spirituale con lui. Ha visitato già i luoghi legati alla vita di Benjamin Franklin, sia a Filadelfia sia in Inghilterra, perché dovresti sapere che è nato a Boston.
0: Certo, poi da lì, no, la Nuova Inghilterra.
1: Esatto, poi si è trasferito a Filadelfia e anche in Inghilterra, Londra. Ma John Bon Jovi possiede addirittura il dipinto che, dell'immagine che c'è sulla banconota da $100 e ha anche contribuito al restauro della sua tomba. Tutto questo perché lo considero una figura fondamentale nella nascita degli Stati Uniti. Senza il suo contributo gli Stati Uniti non sarebbero quello che sono oggi.
0: Assolutamente vero, d'altronde questo spiega anche un po' l'amore che ha John Bon Jovi per la squadra dei New England Patriots, no? Perché se poi lo leghi proprio alla figura di Benjamin Franklin, anche il nome
1: vedi che siamo complementari
0: assolutamente a quello. Lo ascoltiamo, Bon Jovi, Limitless.

0: Bon Jovi, questa era Limitless.
1: E tra pochissimo su Virgin Radio ascoltiamo insieme delle nuove uscite discografiche. Virgin Generation.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
20: Only gone.
21: Only gone.
22: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
23: Virgin Classics 1967.

0: Love Me Two Times, i Doors in quell'estate magica del 1967, 18 e 54 minuti, da un grande classico a una novità, Death Cab for Cutie, band che inizia la sua carriera nell'ambito quasi emo e poi dopo si sposta in un solido indie rock, però con tante influenze e linee melodiche differenti. C'è un nuovo singolo dopo Riptides.
1: Il terzo singolo estratto dal nuovo album I Built You a Tower e affronta un tema, diciamo, molto caro alla band questo brano, ovvero la fragilità emotiva nascosta dietro una facciata di normalità. A chi non è successo mai una cosa del genere? Per affrontare la vita di tutti i giorni ci sta la maschera, tutti quanti abbiamo una maschera, solitamente si dice così, loro trattano questo tema.
0: E allora li ascoltiamo, Death Cab for Cutie, Stone Over Water.

0: Stone Over Water, Dead Cab for Cutie, nuovo singolo.
1: E altre nuove uscite discografiche arriveranno nella seconda ora di Virgin Generation, che arriva dopo le breaking news, TG Com 24, le info sul traffico. Virgin
2: Generation. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Virgin Radio.
9: Sono le 18 e 59 minuti.
10: It's 6:59 p.m.
9: TG Com 24. Breaking news.
11: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Vladimir Putin ha escluso un incontro con Zelensky per arrivare alla pace in Ucraina. Il leader del Cremlino ha bollato la lettera del presidente come maleducata. Vertice domenica a Londra con lo stesso Zelensky, il premier britannico Starmer, Friedrich Merz e il presidente francese Macron. Il cancelliere tedesco afferma che l'Europa è pronta al dialogo, manca però la volontà di Putin. Dall'Italia, sul taglio delle accise per i carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti in atto, e quanto anticipa oggi il vice premier Tajani da Rapallo al 55esimo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria. La cronaca rompe il silenzio sul delitto di Garlasco. Marco Poggi, fratello della vittima, chiara: ciò che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice in un'intervista a Quarto Grado che sarà in onda stasera. Essere accusato del coinvolgimento, dice Poggi, mi ha fatto male. Cambiamo argomento. Catherine Birmingham, madre dei tre bimbi della cosiddetta famiglia del Bosco di Palmoli, ha ottenuto l'autorizzazione a rivedere i figli in una struttura neutra. Gisti, gli incontri, ricominciati da 4 settimane, si svolgono regolarmente. È stata assolta in appello per legittima difesa la 20enne Macca Sulayev per aver ucciso nel marzo 2024 a Nizza Monferrato il padre per difendere la madre nel corso di una lite. In primo grado la 20enne era stata condannata dal tribunale a 9 anni e 4 mesi. Chiudiamo con il tennis. Alexander Zverev, primo finalista del Roland Garros, il tedesco numero 3 al mondo, ha battuto in semifinale il ceco Mensing. Ora nell'altra semifinale si affrontano i due italiani Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No, diciamo, certo.
12: Beh, ma i nostri controlli.
13: No, le mie sono migliori.
12: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV-Line.
12: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
9: Traffic.
11: Resta difficile la situazione lungo la 1 per un incidente tra il bivio per la A24 e Valmontone verso Napoli. 16 chilometri di coda, 7 chilometri di incolonnamenti sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio, Catone e San Cesareo verso la 1. A chi viaggia in direzione Napoli si consiglia di uscire sulla A24 verso Roma, percorrere il grande raccordo anulare e proseguire sulla diramazione Roma Sud, uscire a Monte Porzio, Catone e rientrare sulla stessa 1 a Valmontone dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Per chi proviene dalla diramazione Roma Sud si suggerisce di uscire a Monte Porzio e rientrare in A1 a Valmontone. Le altre notizie: lungo la 4 traffico rallentato tra lo svincolo di San Stino di Livenza all'accio con la 28 verso Trieste, materiali dispersi sulla carreggiata segnalati invece sulla A21 alla barriera di Villanova d'Asti verso Torino. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Style Rock.

0: riferimento, perché ci sono delle curiosità interessanti che riguardano i nostri artisti e raccontano come è nato il singolo più importante dell'ultimo EP che loro hanno pubblicato nei mesi scorsi. L'EP si intitola Spring Forward, lo sai Andrea, io l'ho ascoltato a loop in questo periodo perché loro mi piacciono particolarmente. Dicono che questo singolo in particolare è nato durante una session a Los Angeles nel 2025, poi a gennaio adesso del 2026 sono tornati, l'hanno mollato lì, sono tornati in sala prove, lo hanno ripreso mentre stavano lavorando ad altre canzoni e si sono ricordati quanto si divertissero a suonarlo in realtà, e da lì è esploso ed è stato completato il pezzo che oggigiorno, quando viene suonato davanti ai loro fan, è uno di quelli che suscita maggior interesse, maggior energia.
1: Sta andando molto forte Hanging Out to Try, singolo di Florence Road.

0: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle 1987, la diretta di Virgin Generation con voi per tenervi compagnia. Oggi parliamo anche di un documentario abbastanza di culto per i fan dei Guns N' Roses che sembra essere trapelato online.
1: Sì, lo è, non in versione integrale, però è emerso online questo documentario, leggendario documentario mai pubblicato ufficialmente, una sorta di santo graal tra i materiali inediti dei Guns N' Roses. Si chiama Perfect Crime ed è comparsa online una versione di circa 38 minuti, in totale dovrebbero essere una novantina di minuti, è stato girato durante il tour Use Your Illusion tra il 91 e il 93, quindi puoi immaginare che fuochi hanno fatto durante quel tour. Infatti si vede tutto nel documentario, perché ci sono backstage folli, feste pre, post concerto, poi surreali, con dei figuranti vestiti da legionari romani, ballerini in abiti bavaresi, fan seminudi, scene esagerate di vita, persino Axl Rose che riceve un trattamento osteopatico sulla pista di un aeroporto. La mia vita, cioè il sogno della mia vita.
0: Fantastico, vado domani io dallo stop. A proposito di cose di concerti, oggi ne abbiamo annunciato un altro gigante, perché li abbiamo veramente visti crescere e questo è per noi un successo personale. Nothing But Thieves, il 24 di gennaio, Unipol Forum Milano. Quindi insomma, veramente il primo grande show da palazzetti per una band che oggi si presenta con Evolution.

0: Nothing But Thieves Evolution, data 24 gennaio 2027, Unipol Forum Milano.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Sai chi compie 250 anni quest'anno?
4: Credo di saperlo, ma te lo dico tra pochissimo su Virgin Radio.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie,

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
19: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
18: Spiega meglio.
19: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Just Like Firewood, Bruce Springsteen 2014, 19:30 venerdì 5 giugno, 250 anni chi li compie? Gli Stati Uniti d'America, e ci sono diverse tipologie di festeggiamenti.
1: Alla Monmouth University nel New Jersey si è tenuta ieri sera la prima delle due serate intitolate Music America, The Songs That Shaped Us, che ci ha formato, la musica che ci ha formato significa. È un grande evento dedicato appunto alla storia della musica americana, pensato per ripercorrere le radici della musica statunitense, dal blues al folk, al country, rock, insomma, alternando alle esibizioni anche dei brevi racconti degli artisti sul palco. Protagonista della serata il boss Bruce Springsteen, stasera seconda serata dove ci sarà anche Jackson Browne, Public Enemy, il nostro John Bon Jovi. Beh, quello ormai John, diciamo, e Springsteen sono molto amici. Quando c'è qualcosa da fare insieme, da organizzare insieme e possono incontrarsi, lo fanno sicuramente volentieri. E tutto ciò è organizzato dal nuovo centro per l'American Music di Bruce Springsteen, che aprirà ufficialmente il 13 di giugno. Tutto ciò, Springsteen ha appena terminato anche delle date, ma quante vite ha quest'uomo?
0: Tante, assolutamente tante. C'è chi è più giovane e quindi tendenzialmente fa un po' meno fatica ad andare in tour, come i Leap, che il 17 di novembre saranno ai Magazzini Generali di Milano in una data targata Virgin Radio. Questo è il singolo I Was Never There.

0: Lenny Kravitz, Fly Away, 1998, 12 di giugno. Settimana prossima ci vediamo giù al Firenze Rocks, perché ci sarà anche lui in questa data targata Virgin Radio. Noi saremo in diretta.
1: Sì, che bello, io non vedo l'ora assolutamente di vivere insieme questa data. Però io voglio sapere anche cosa è successo. Anzi, faccio una cosa: prendo in prestito le parole di quell'eminenza grigia che è il nostro Ale Fiore del programma Virgin Generation, che ha detto: adesso è il momento di Andrea Rock dice cose di NBA.
0: Eh sì, perché questa notte ore 2:30, quindi abbastanza tardi, pronti come al solito alle grandi occhiaie, seconda gara delle Finals NBA. Si gioca ancora a San Antonio in Texas, i New York Knicks però sono avanti 1-0 perché hanno battuto, come dicevamo l'altro giorno, proprio gli Spurs a casa loro, con una performance incredibile nel quarto periodo di Jalen Brunson. Curiosità: durante le ultime 11 partite dei Knicks ai playoff, il crimine a New York è sceso del 78% secondo la New York Police Department.
1: Ma scusa, perché erano tutti lì dentro? Tutti al palazzetto?
0: No, io
1: allo stadio.
0: Allora, c'è
1: un chiusi lì dentro, è sparito, capito? Abbiamo trovato la soluzione: più partite per tutti.
0: C'è una dietrologia. C'è già chi sostiene che i New York Knicks debbano vincere questo titolo per sistemare una serie di cose negli Stati Uniti d'America, che sia la questione della criminalità a New York che torna al centro, la franchigia che acquista ancora più valore.
1: È un filo di responsabilità, eh?
0: Trump che dice che andrà al Madison Square Garden a vedere la partita. Dovrebbe essere la prima volta nella storia di un presidente in carica che si presenta allo stadio.
1: Troppa pressione per i ragazzi, troppa pressione, non sarà niente di buono.
0: Vediamo se intanto questa notte a San Antonio, con un filo di pressione in meno, si portano sul 2-0 o se Victor Wembanyama riuscirà a pareggiare la serie insieme al suo grande, grandissimo supporting cast.
1: Vedremo che ne sarà. Intanto Eddie Vedder, Invincible. Can you hear? Are we clear? Clear for liftoff.

0: real life. You got a line.
1: Eddie Vedder con Invincible 2022.
2: Seconda nuova uscita discografica per questa puntata di Virgin Generation. Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
11: Pronto?
12: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma chi lo devo dare il 5 per 1000?
11: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
19: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Virgin Classics 1969.

0: Born in the Bayou, Creedence Clearwater Revival 1969, una band che ha fatto praticamente soltanto hit. 19:54 minuti. A proposito di hit, c'è chi sta grattando le classifiche americane con il nuovo disco. Il disco è quello degli Shinedown e abbiamo il nuovo singolo.
1: Sì, se siete fan degli Shinedown, tra l'altro la nostra Katy Pass ha realizzato uno speciale dedicato a questo nuovo album che si intitola Eight, e lo speciale della Katy Pass lo potete ritrovare sul nostro sito verogiradio.it. Scusa Andrea, piccola parentesi, prima non abbiamo detto che l'intervista che tu hai realizzato a Matthew Bellamy dei Muse, cui abbiamo appena ascoltato un estratto, si può trovare integralmente anche quella sul nostro sito verogiradio.it, ricco di contenuti. Ma torniamo agli Shinedown, perché da questo nuovo album hanno estratto un terzo singolo dove il tema centrale è il desiderio di rivivere la spensieratezza della giovinezza, e infatti indovina come si intitola?
0: Si chiama Young Again. Loro sono gli Shinedown.

0: Young Again, il nuovo singolo di Shinedown, chiude la settimana di Virgin Generation.
1: Molto luminoso questo singolo, sì. Ci piace molto e infatti vi auguriamo con questo singolo un luminosissimo weekend, sempre in compagnia ovviamente della musica di Virgin Radio, perché noi ci siamo sempre, in particolare Virgin Generation... torna lunedì dalle 18 alle 20.
0: Assolutamente sì, grazie mille a Dale Fiore in regia, grazie mille a Melissa Greta. Buon weekend con la vostra radio preferita, ovviamente Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: Brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
9: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
8: Da non credere, è perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
9: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
8: E succede anche sulla spesa online.
10: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store. Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
20: Best Rock 500.
21: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
16: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
17: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma Kamik?
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Long Playing Stories.
24: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
25: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo.
0: sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
24: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
16: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
1: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
17: Che bel terrazzo!
18: Grazie!
17: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
18: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
17: Allora lo consiglio al vicino.
18: No!
17: Perché?
18: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
17: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
21: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
22: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
23: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
24: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
25: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
26: Sì, è di là sul divano.
25: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
0: E che fa? È uguale, no?
1: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
2: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
11: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: Virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 22.
13: It's 10 p.m.
12: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
10: Virgin Rock Live.
12: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere. Alla radio, alla radio.
10: Virgin Rock Live.
12: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
3: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Che confusione sarà perché.
6: Le leggi le parole? No.
7: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Virgin Rock Live.
12: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
11: Virgin Rock Live.

0: tra poco su Virgin Radio sarà ancora Virgin Rock Live.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
6: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
6: Virgin Rock Live.
7: Where the fuck would we be all be without Wonderwall, eh? Where would we be? Selling carpets or some shit like that.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Long Playing Stories.
6: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
6: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
9: It's 11 p.m.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Branco di revolveriane assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver.
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate la luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
4: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è... MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Salve!
13: Ah, lei, ho un problema, sa?
12: Cioè?
13: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
12: Per 10 anni non le darà più fastidio.
13: Ah, sei balconi e un terrazzo!
14: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
19: Sì, è di là sul divano.
20: Salve.
18: Ma questa signora non è mia madre.
19: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
22: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
1: È mezzanotte.
3: It's midnight.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
5: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album, Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: VirginRadio.it. Stay connected.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party.
1: La più bella musica rock da ballare è solo su
0: Virgin Radio. You're dangerous.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Virgin Radio.
1: È l'una.
3: It's 1 a.m.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: just to prove the world was here. And here it is, a red balloon. I think of you and let it go.
1: Rock Party
2: torna tra poco su
1: Virgin Radio.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Rock Party. Virgin.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Mumford & Sons. In palio i biglietti per il concerto del 7 luglio a Roma. E ancora, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: un nuovo rock party vi aspetta domani su
1: Virgin Radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 2.
4: It's 2 a.m.
1: Style Rock.